Vans. E bein un di ai vella messa ed il clucer vugliant el svessa per tal virtut la gratular un grand inclin a voglio far.

Sia sperdert, da Peter Lanzol. Sia sperdert, la vite qua, sein sotter at saves portar vantura grand o grand turmaint, als sacrifici de domandar, c'ha tot quai nun at chat incert, sia sperdert. Sia sperdert, l'amour es qua, doda sclocar il cor, nisci? Plü c'è quel giast va in scurantà e plü c'è il tuorna e tadì. Nul dan lecce massa spert, si è sperdert. Si è sperdert. La mort es qua. Plansiau il rivet da scus, ningiun schlöp es tant fern sarà, cella nul dervas silenzius, dant eint un schüt tras lüsch avert. Ist du perdert?

«Eis ti in om?» De Gion cadeli. «Eis ti in om?» Se volvas ti bo mincia mai, casaca. Sco il vent, su lonte cun ses bofs. Baul cheu, baul leu attacca. Ti vas cun passe gira frank, la via ben stichnada. E cuores bo per mincia flur, che cloma della prada. Se tenies bo, vi dignitats, sco vid la pial il reugen. Per ina miura de donur, fas uon nigin il leugen. Eis ti in om?

0: Las novitats ter RTR.
1: En Norvegia en numerusas chasas en flommas, il gran incendi neang bezzo controlla. Transfer de record, Joan Manzambi mide per 70 milions euros en la Premier League. E Laura Oz fa aura variabla, quai tra 25 grazie a Samurezzan e 25 grazie a Quera. Iele 6, meu numero Smüller, BNG. En la città norvegese Drammen da Tirs della capitale Oslo è in incendi e in casa sa derasas in altre casas. Redond 100 unità d'abitar sa in venides destruides completamente, a comunicà la polizia norvegese ir saira. E se tracta di una zona d'abitar fich populada e in territori spundiv con bleres casas da lain. Finus neines pompiers ang bezzo controlla las flommes. Tenor indicazions ufficiales e im pompier vini blessa leva main. En pli sein duas persunas nides hospitalisadas per via da tisientades de fim. Pli des 100 persunas sein vinides evacuades. Neginas persunas ne sein vinides annunciades co sparides. Tra la guerra nel prossimo Oriente, il Stati Uniti hanno la settavla noce in Siria tra Chamires e l'Iran, e già è vinavant per flaiblentare le capacità dell'armada iranese, che ha cominciato il comando dal militare regionale americano in la piattaforma X. Tenor indicazioni iranese in 3 persone finite ammazzate e 8 ulteriori sono finite blessate in attacca nel sito del paese. L'Iran si avvarta da nuova maina da Chamires nel stadis del Golf, tra l'altro nel Kuwait, il Bahrain ed nel Qatar, ma er in la Jordania. In cui una voce in Svizzera contro il concern de chemia clariante e tra le ulteriori imprese se vengono inoltre in ulteriore plant per via da convenienza da avvarta il sprec. La Commissione dell'UE ha concettato il 2020 che ha da convegno stavarti il spritz della compra di etilene. Il nuovo plan sai venire inoltre in Germania e già è per pretensione di indemnizzazione di redondo 1,1 miliardi di euro, che ha comunicato Clariant. Il concern svizzero refusesce tutte le renfacce il comportamento critica na e gina influenza per il marciato di etilene. C'è chi vuole presentare le vacanze d'estate nel sito, dovrà eroz blera pazienza davanti il tunnel del Gotthard. Al portal nord, tra Erstfeld e Göschnen, è la colonna attuale ma in 13 km lunga. Iede quintar con passe 2 ore di pli tempo viadi, quei ha con il TCS. Il servizio di traffico raccomanda di concirvi l'autostrada 13 sulla ruta del San Bernardino. Colonna pli lunga da tiera al posto con fine chiasso. Sin in Alpen il Valai sein Chamech mazza 97 nurses kun nas nair le noc sin venderdi. Qua rapport il portal online dal Valle Serbote. Ils animals grapats sein vini giugulats or per helicopter. Radunt 80 nurses sein survivi il Chamech durant l'Urizzi sin lab Eckerhorn en il Bintal. Qua ja conferma in dals possessurs per tuciats en vers l'agentura de novitats Kisten STA. Tra sport, balla pes, entra si a ferma prestazione al campionato mondiale mida Joan Manzambi sco spicciata gli SC Freiburg in la Bundesliga ter Aston Villa in la Premier League. Quai an comincia omedus club senza nomnar de pli details da vart il contingent al contract. Medias engleises discuorn però di una somma da transfer da redund 70 milions euros. Con quai fes Manzambi il giugader svizzer il pli ciar in l'istorgia. Al campionato mondiale a Manzambi fatto 3 gol e 2 assist per la Svizzera. Davanti lo Chavel finale el sa blessavi del genuglio ed ha stio desistere dalle partite contro la Colombia e contro l'Argentina. Ed anche in novità dal ciclismo per la prima giada di P-Season sa in Svizzera guadagna in etappa dal Tour de France. Mauro Schmid ha guadagnato la 13ª etappa dal Tour. Il sprint el sorpassa il colombiano Harold Tejada. Realizzas es triumph nae Lang Beach, adic Mauro Schmid, suente la corsa in vers SRF.
2: Ja, ich glaube definitiv, das braucht glaube noch einen Moment. Momentan bin ich einfach nur extrem happy auch fürs Team, dass wir jetzt den Sieg haben, weil ich glaube ab jetzt können wir ziemlich frei fahren und auch für die anderen, ich glaube das ist wirklich ein riesen Team-Effort heute.
1: En il Klassement General meine Wienerwand il Slowen Tadej Pogacar.
0: La Meteo.
1: Hotz dat in einem Scheide der Soleil der Nivels, kunz und il Suenter misi, poi da Rurizis ed Uradis. La Temperatura maximale tranter 25 Grad en Lengi di Nota, 24 Grad en Surselva e 25 Grad en la Region da Quera.
0: Vias e Traffic.
1: Se la strada Tretisch in Direktion San Bernardino dat impediments de Traffic tranter Sufer se spleia, quai per via de din Vehikel da Panna. Jede Quintar kun redund 10 Minuten der Pli temte Viadi.
0: Quai entstades las Novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. La Bunura der RTR. Kun sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop. Messen zimmern den Redaktor der Musica, Danilo Pavir.

RTL. Musica non-stop. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas.

0: RTL Impuls.
1: Sün Cumün ha unedit cha quai no sia l'incumbenza del Cumün. Sün Cumün ha unedit cha quista taxa sia da paier, cha quai stetta scritta enti la Constitution Cumünala. Sün Cumün ha unedit, perciai non ha tia collaboratura tut domizil pro nu e paia impostas a quia. Sün Cumün ha uni in preis da se defender. Sar Florin telefona sün Cumün e sbraia per vice la naif no sia rumida in Andret. Sar Andrea arriva sün Cumün e desde la vista el aia de paier massa bler vide la sanazion de la via de quartier. Sar Elmin scrive sün Cumün e domanda aiut social. Er in un piccin Cumün es la distanza mince tant gronda. Al Cumün dis, al Cumün fa, al Cumün stess. Quai tuna scoscia al Cumün ves centinas de collaboraturas cian ingiun nu cugnoscia. Intant, cugnoscian nu bain la laut ci lavuras in Cumün. Nu es in particul president, nu cugnoscian la cianzlista. Taveller precis, nomnar la roba cul nom. Taveller insembl cun stima. Quai cu la persona responsabla cia cugnosc. Quai fis er un concept possibil sin Cumün.
0: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: En Norvegia numerosas chasas en flammas, il gran incendio ne ang bezzo controlla. Transfer de record, Joan Manzambi mide per adunt 70 milioni euros en la Premier League. E l'aura o 2 aura variabla, lo calma in dati Urizis. Quater 22 grazie a Samurezen e 26 grazie a Quera. Iele 7, mio nome Urs Müller, BNG. In la città norvegese Drammen, da tirsi la capitale Oslo, è un incendio in una casa si adresasse in altre case. Radunt 100 unità di abitare sono venite distruite completamente, a comunicare la polizia norvegese ieri. Si tratta di una zona di abitare fitch popolata in un territorio spondiv con blere case da line. Finus non è il pompier sangbizzo controlla le flamme. Tenor indicazioni ufficiali se un pompier vigni blessa leva main. In plis sono 2 persone venite ospitalizzate per via da tisentate da fim. Plis 100 persone sono venite evacuate. Nagine persone sono venite annunciate co sparite. Della guerra nel prossimo Oriente, il Stati Uniti hanno la settavla noce in Siria a tacciare mires in l'Iran. I giaia vina avant per flaivlentare le capacità dell'armada iranese, che ha cominciato il comando dal militare regionale sin la piattaforma X. Tenor indicazioni iranese, in 3 persone finite smazzate e 12 ulteriori sono finite blessate di una attaccia nel sito del paese. L'Iran si avvarta da nuovo main attaccia mires nel stadio del Golf, tra l'altro nel Kuwait, il Bahrain e nel Qatar, ma in la Jordania. E con quella voce in Svizzera, contro il concern de chemia Clariant, tra i ulteriori imprese se venì inoltre un ulteriore plant per via da convegna stavarte il sprezz. La Commissione dell'UE ha concettato il 2020 che è da convegna stavarte il sprezz della compra da etilene. Il nuovo plant se venì inoltre in Germania e già per pretensioni di indemnizzazione di redondo 1,1 miliardi euro. Qua ha cominciato Clariant. Il concern svizzero refusesce tutte le rinfacce. Il comportamento critica nagina influenza per il marciato di Tilen. Chi che vuol presentare le vacanze d'estate nel sit troverà blera pazienza davanti il tunnel del Gotthard. Al portal nord tra Erstfeld e Göschnen e la colonna attualmente 15 km lunga. Gli è da quintar con 2 ore a mese da più tempo di viadi, quai a cominciare il TCS. Il servizio di traffico ricomanda da guncir via l'autostrada 13 sulla ruta del San Bernardino. Colonna più lunga sta tiergia al posto confin a Chiasso. Sin in Alpe nel Valais sa in Chamech mazza 97 nurses con nas nair la noc sin venerdì, quei rapporti il portal online dal Valle Serbote. Gli animali scrapati sa in minigulats or per elicopter. Radont 80 nurses sa in survivil Chamech durant l'Urizi sin l'Alp Eckerhorn e nil Bintal, quei ha confermà in dals possessurs per tuciats en vers l'agentura de novitats Kiston STA. Noi siamo il sport, balla PES, venter si a ferma prestazione al campionato mondiale, mida Joan Manzambi sco spicciata l'S Freiburg in la Bundesliga ter Aston Villa in la Premier League. Quei anni cominciava omadus club senza non arda pli details davart il contin del contract. Medias inglises discuren den tant di una summa de transfer de redund 70 milions euros. Con quai fis Manzambi il giugadr svizzere il plicciare in l'istorgia. Al campionato mondiale a Manzambi fac 3 gols e 2 assists per la Svizzera. Davant lo chavel final, el sa blessavi dal genugli ed asteu desister dalle partides contro la Colombia e l'Argentina. Ed anche una novità dal ciclismo, per la prima giada da P-Season sa in Svizzera guadagna in etappa dal Tour de France. Mauro Schmidt guadagna la 13ª etappa dal Tour. En il sprint a el surpassa il colombian Harold Tejada. Realizzasse il triumph na el ang bitch, ha dic Mauro Schmidt, direttamente svente la corsa in vers SRF.
2: Ja, ich glaube definitiv, das braucht glaub, noch einen Moment. Momentan ja, bin ich einfach nur extrem happy, auch fürs Team, dass wir jetzt den Sieg haben. Weil ich glaube, ab jetzt können wir ziemlich frei fahren. Und auch für die anderen, ich glaube, das war wirklich ein riesiger Team-Effort heute.
1: In ihr Klassement General meine Wienwand il Slowen Tadej Pogacar.
0: La Meteo.
1: Oggi stati in mascheide da soleglia da Nivels, con sonti il sventer mesi po da rurizis e duratis. La temperatura maximale è tra inter 22 gradi in legge di nota, 24 gradi in sorselva e 26 gradi in la regione da Quera.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: In un es püsche chats sco schon arses avantage se po baiver tot pacifica il caffè nos a sto far prescia per vicel nie per vide la celurs bler massacciati precis qua effetti osa avant co gomainter yalder tot pacific amo un caffè vu se giovigi mince cas una pacifica banura con RTR mesnom Livio Foffa bundi
0: RTR credibile

0: Avanora la sette dix. S'giveggiun bon dì ed una bellissima fin d'emna.
1: Don't tell me this is all for nothing. I can only

0: Son da benuras des dot de lullas 7-14 minuts esi in uischen a mezzla sta i sta quai is jo musica, hits de sta. Aut vu, per exemple, schon vos hits de la sta 2026? Quest ci sun schon tuarnats de las vacanzas forza schon tut cun sai ein ti la valisch. Magna metaforica mainch, oh? Ma forza ce vu dal daut vos hit de sta ossa.
1: C'è taille la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: Questa stagione in mince di visita da musicisti e musicistes ci presenta l'ur musica prediletta, musica ci te inspiresce e l'ur hits da stai. C'è Fiona Fiasco, la musicista oriunda da Brail in Surselva.
2: In una grandiosa canzone per la stagione per me è I Real Love Baby, The Father John Misty. Ja, in per stagione che avete la quella fece via e l'auto. Da die in Vacanza es nie schön kundjures Finastre, sie quittel quene super Canzone per quai. Ed es jock.

0: Musica per lasciare la finestra dell'auto e fare un bel viaggio, ci descrive Fiona Fiasco la canzone Real Love Baby da Father John Misty, che noi os duldi, forse che vu pro out ora oz al tip della musicista da Braille e faut al listes ir con l'auto, taigla quel toc. E forse auto l'ora da fata vos hits della sta vainc, vainci se. Scemulat taigler da puda Fiona Fiasco, tot a stocks che la asa presentando durant quist temna it's in rtr.ch e live podaut dalla vetzeras 11 de settembre sul Arcas Rock oder Prol Arcas Rock a Quaira. I Cicis accompagnerà allora durant la prossima emna con sia musica quai dal nine loro in lundosdi alle 10 d'un quart qui a Antil Radio.
1: C'è Tidla la scena.

0: Rhino King of Rock and Roll, Elvis Presley qui a Pro RTR, la fin d'emna dal grande finale.
1: RTR al campionato mondiale 2026. Palapè, emozioni ed analisi dal Canada, Messico e dagli Stati Uniti.
0: Ai, ci ves gret quai, oh? Argentina contro Spagna al finale del campionato mondiale da Palapè. Non so, ci ci vesti pass in quel finale avant 5 gemnas o del pass 5 gemnas curci quella comenzà. La singlais quasi ora per la terza plaza contro la Francia, però la singlais sono relativamente tristi, i loro fans però è un po' ervezza positiva, al meglio il mezzo plain in peda mezzo vöt. Per esempio, la singlais, la sconfitta contro l'Argentina, IOR si è sbuna svarz. Per un'eada, non sono idraves la qualpa, din per sé, l'ur trenador tudais Thomas Tuchel, con perdere l'ieu, quarta on la fin, a ogni evità da tal perdere contrara penaltis, e ossa a una singlais la chance di finire il turnir con una vittoria questa sera, pro l'ieu per la terza e quarta plaza contro la Francia, per vice a mo più dur fu stat perdere al final contro la Spranza, contro la Spagna. Vuvezaut e da ad una ervarz positivas ed esbe una domanda dall'optica.
1: Il campionato mondiale da Palapè per RTR.
2: Presentata Hyundai, Oxnesport e Swisscom.
0: Spero che vi citat positiv, meinst, sind questa fin demna da sta. E di schlö, Hyundai di no, RTR, in sonda banura, in 3 minuti, las 7 mezzi. Se già vi un buon dì.

0: As Eurythmics con Sweet Dreams in sonda banura ed è stat las 7:30 las 3 più importanti novità da questa banura con Urs Müller.
1: In la città norvegese Drammen da Tirs, la capitale Oslo, è in incendio in una casa s'adresa in altre case. Redond 100 unità d'abitare sono venite distruite completamente, a cominciare la polizia norvegese ieri. Pliras 100 persone sono venite evacuate. Chi che vuol passare le vacanze d'estate nel sit dovrà roz blera pazienza davanti il tunnel del Gotthard. Al portal nord tra Erzfeld e Göschen nella colonna attualmente 15 km lunga. Jede quintar con 2 ore e mese da pli tempo viadi, qua scriva il TCS. Ed il balapedist Joan Manzambis mide sco speciale l'esse Freiburg de Resten Villa, qua ian comincia omadus club senza nomnar da pli details. Medias engleises discuren den tant di una summa da transfer de redon 70 milions euros. Con quai fis Manzambi il giugader svizzer il pricciar en l'istoria.
2: La meteo.
0: Oz dai un pa dal totti della fase sulla livs per par però un ciel sottrat i qua i là e si adunano ciò da far quins con una pleviada locale ma in un temporal. E di non sarà più i scicciat co erschon ma a moduna agreaba di gianice ossa temperature normali da sta. A quaira i din zot selva fin 26 gradi, fin 25 gradi dai oz in engedina bassa, 20 fin 24 gradi in sur selva e maximal 22 gradi oz in Engedinata. Domani sarà simile, ma a mo un po' più freschino, domani bevamo maximalmente 22 gradi in Grigion. Un ocell sarà contento e sospirerà ossa finalmente un po' più freschino.
3: E sono due necessi, 3 ore. 3 ore, a buon'ora, a mezzodì, con cantare, davo il chant, come si chiama, lo davo subito tutti. Questo è terribile.

0: Mica con relax, take it easy, un buon motto è per questa fin d'emne di sonda banura vange dalla sotis. Ricordato muovi da quist qui, eh?
1: I don't wanna be a soldier, soldier. I don't wanna have to play with real blood.
0: Con quist toc a Remo Forer partecipa per la Svizzera dal 2023 al Eurovision Song Contest. El ha raggiunto il finale, noi sono in successo. Là allora però beba stu per plazza Vange da total Vangisis. E da spelais il Juan Tockenburgais svanimpa or della Lüm. Ma ossa prepara il ses retuarn. Sia single attuale, quella tuna e scesa dal di John Baira Blair. Falling. Con un insai in sé. Da sia musica nuova c'è il video registrato e c'è il presenterà il loro davanti all'Uton su una nuova tournée. I prezzi squish talk a Remo Forer rossa er cianta in una versione romancia.
2: Immer etwas Neues, etwas, was aus der Komfortzone rauskommt. Wo du davon kamst, haben sie erst gedacht, ja, geile Idee. Hat uns so die anderen Sachen angeschaut und denkt, ah, krass, das ist schon sehr, sehr, sehr anders irgendwie als das, was man kennt. Aber ich finde es cool, ich bin gespannt.
0: El SB Bonder a tut per mauns questa sfida i dinfra un'ora le loro imprese i il toc romaunch i registra quel toc i shabu e shut erbe Bonder cocituna qui a el Remo Forer con sia single attuale Falling ma c'è un ta per romaunch.

0: Grand applaus per Remo Forer. Ci vuol domandare, ci applaudisce qua questo tutto il team, ci laura, c'è benura qui per mai. I forza ci vu ci ha applaudato. Remo Forer con la versione romance da Falling tradotta da Delias Zuzeos e ci vu l'autore mo Chütter. La registrazione di questo talk per Romance, che è stata qui, per noi a fare qua, fate un clic su rtr.ch, là daremo un video e il text tradotto per l'erdo.
1: Al puls della musica svizzera.

0: Alter schon se domanda, c'hai fissi staccia Bril embolo nu vestchuf la carta cocina contro l'Argentina. Nostra nazionale è intanto c'ha l'Argentina, io domani al finale. Ci sa che qua fis stat possibile. E li stess, la Svizzera ha mossa una fitch buona prestazione las ultime semne anti Stati Uniti. Da quella vis eser eder lala.
1: Quella prestazione si gir, de? Also io sto sgio se bupper coi, che io son fan della Svizzera, aber la Svizzera è, da non mi moini, sta dell'equipa pli organizzata del campionato. Els andau in B, in B bella poi, erano tutti engagati, l'organizzazione piaceva einfach brutale a me.
0: Ed er la grand fan da Balapé er aktiv mainch, per esempio l'actual mainch trenata del club da Balapé da Domat I, ad elis al Balapé ein til vair sendel plet ni mis in Cuna.
1: Mio bab è dinestaus in grand fan della Brasilia, qui son nasceus, aveva tre noms si la gesta, quei eran Eder, Rivelino a Falcao. Cels dus eran einfach extrem complicati per nus albanese. Per cui hanno lu tutina decideu da da il più semplice Eder.
0: Hey, Eder, per vida li oander brasilian, Lala, per vida sia derivanza dall'Albania, avant passa 30 ans e sia famiglia fuggida e rivida in Surselva.
1: Quei è stau in Leuc, nel chiestas di per moi mamma, ella aveva dina quei o in Leuc, quei venius meridiaus dils meuns de Deu, per cui che ella era Shibugen Leu, alle montagne, ella era einfach extrem fan di quel Leuc, e io vedo quel sentimento, ella ha saveu portanus propri Leu, no, che ella voleva.
0: Al Leu es Danis, e io ci si può dire dall'Albania a Danis in Surselva. Dapü dalla fuggia della famiglia da Deder Lala, ma er dapü da l'omci main in centro da fitness, ci deser trenata del club da Balapé da Doma, di nazionale mangiare dapü del campionato mondiale da Balapé. Eder Lala es jascht dal profil, oz dollars nov qui anti radio, o schon osse sul Play RTR, anti vos, kiosk da podcasts. In 6 minuti.

0: las novitats der RTR.
1: En Norvegia en numerusas chasas en flammas, il gran incendi neanche bezzo controlla. Transfer de record, Joan Manzambi mide per 70 milions euros en la Premier League. E Laura Otz fai aura variabla, lo cama in dati Urizis. Quater 22 grads a Samurezen e 26 grads a Quera. Gieles Oc, meu nome Urs Müller, BNG. In la città norvegese Drammen da Tiers della capitale Oslo è in incendi e in una casa sa deresas in altre casas. Redond 100 unità d'abitar sa in venides destruides completamente, a comunicare la polizia norvegese Irsaira. E sa tracte di una zona d'abitar fitch populata e in territori spundiv con bleres casas da lain. Finus na ines pompier sang bezzo controlla las flommes. Tenor indicazioni ufficiali se un pompier veni blessa leva main. In pli sein duas persunas venides ospitalisades per via da tisientades da fim. Pliras 100 persunas sein venides evacuades. Naginas persunas ne sein venides annunciades sco sparides. Della guerra in il prossimo Oriente, il Stati Uniti hanno la settavla noce in Siria a tacciare mires in l'Iran. I giai avvinevano per fly vlentare le capacità dell'armada iranese, che ha cominciato il comando dal militare regionale sin la piattaforma X. Tenor indicazioni iranese in 3 persone venite smazzate e 2 ulteriori sono venite blessate per una attaccia in il sito da PIS. L'Iran si è varta da nuovo main a tacciare mires nel stadis del Golf, tra l'altro nel Kuwait, il Bahrain ed nel Qatar, ma er in la Jordania. E con qua in Svizzera, contro il concern de chimia Clariant, tra le ulteriori firme e venino tra un ulteriore plant per via da convenience da varti il spritz. La Commissione dell'UE ha constatato il 2020 che ha da convenience da varti il spritz della compra da etilene. Il nuovo plan sai veni inoltre in Germania. I giaia per pretensions d'indemnizzazione da redont 1,1 miliardi euro, che ha comunicato Clariant. Il concern svizzer refusesce tutte le renfaces, il comportamento critica nagina influenza per il marcià d'etilene. Chi che vuol passare le vacanze d'estate nel sito trova i rotz plera pazienza davanti il tunnel del Gotthard. Al portal nord, tra Ersfeld e Göschenen, è la colonna attualmente 15 km lunga. Gli è da quintar con 2 ore a mese da pli tempo viadi, che ha cominciato il TCS. Il servizio traffico ricomanda da guncirvi l'autostrada 13 sin la ruta del San Bernardino, in conseguenza da tier colonne sin le vie Grigiunes. Colonne più lunghe da tier al posto con fin a Chiasso. Sin in Alpe nel Valais in Ciamec mazza 97 nuorses con as nair la notte in venerdì. Quei rapporti il portal online dal Valle Serbote. Gli animali crepati sono venuti sculazzor per elicopter. Redond 80 nuorses ha un survivil ciamec durante l'Urizi sin l'Alp Eckerhorns in il Bintal, che ha confermato indals possessurs per tucciats in vers l'agentura de novitats chiston STA. Nus mit ein del Sport, Balapé, sventer si a ferma prestazione al campionati mundial, mide Joan Manzambi sco spiciad gli ST Freiburg in la Bundesliga ter Aston Villa in la Premier League. Quei an comunicau med us clubs senza nomnar de pli details da varti il contingi al contract. Medias engleises di scuoren dentant di una summa de transfer de redon 70 milions euros. Cun quai fis Manzambi il giugader Svizzer il pliciar in l'istorgia. Al campionato mondiale Manzambi fa 3 gol e 2 assist per la Svizzera. Avant lo chavel finale Elsa blessavi del genugli ad astu desister dalle partite contro la Colombia e l'Argentina. Ed anche una novità del ciclismo, per la prima giada della P-season in Svizzera grignà in etappa dal Tour de France. Mauro Schmidt ha grignà la 13ª etappa dal Tour. In sprint el surpassa il colombian Harold Tejada. Realizzasse il triumph nahe Langbitsch, adic Mauro Schmidt gist zwenter la corsa in vers SRF.
2: Ja, ich glaube definitiv, das braucht glaube noch einen Moment. Momentan bin ich einfach nur extrem happy, auch fürs Team, dass wir jetzt den Sieg haben. Weil ich glaube, ab jetzt können wir ziemlich frei fahren. Und auch für die anderen, ich glaube, das war wirklich ein riesiger Team-Effort heute.
1: In il Klassement General meine Winwand il Slowen Tadej Pogacar.
0: La Meteo.
1: Oggi stati in una scheide da soleglia da Nivels, con sondes ventermesi poi da rurizis ed uradis. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legna di nota, 24 gradi in sorselva e 26 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: Sin la strada 13 in direzione San Bernardino, dati colonna stranter Quera Sit e la Pumri Hanau, qua è per via da Memia Blair Traffic, e è da quintar con redont 10 minuti stabili tempo da viadi.
0: Qua è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni ci in rtr.ch.
3: Ed è la 86 per noi, non sto star ninguno in colonna. Desla findin ci desen paischeccia in giucis a va in giucis a taicla ciacis a lia per moment domination duai plets as di squars in Svizzera Romauncia ier quia pro RTR
4: ja io ho facci conoscere una tip che mai ci ha spengito la vuoi messi in Spagna
5: io in Spagna
6: Argentina
3: Spagna o Argentina ci godono il campionato mondiale da balapè c'hai c'el tita zinifices pes duai paiais Schlerini con una spagnola e con un argentin. Scoprossem qui a pro RTR. Sonda benura, mes nom Livio Fofa, za giavus una bellissima findemna ed un bundi.
0: RTR. Danus per vus.

0: Centi duai sun juats, duai restan omu dal più lung campionati mondial da balapè dall'istoria.
1: Il campionati mondial da balapè tar RTR.
0: A questa sera all'Europa la terza e quarta piazza e domani hai loro nom Buenos Tardes per il grande finale tanto la Spagna e l'Argentina, un duel tanto il campione d'Europa attuale e il campione mondiale attuale, ma era un duel di generazioni tanto un scenuglia al meldriuar da balapè de tutti i tempi Lionel Messi e un dei suoi potenziali successori nempe Lamine Yamal ci ha festeggiato in quarti del nuovo anniversario e minciuni minciuna varrà ses favoriti tenerà spols per una delle due squadre. Claire perciccia il cor della più simpatica romancia con raiz spagnola sbatta Gabi De Gonda.
2: Perché io sai con importante che balapai hai per l'intera nazione spagnola. Attualmente con una politica che persuade forse 10% della popolazione spagnola hai naturalmente il balapai ossa il gran credo. Ad è vero l'intera nazione che ha il cor che batte per quella squadra nazionale da Luis de la Fuente.
0: Simili argomenti valen però per l'Argentina. Ignazio Perez Prates nasce a Buenos Aires, viva o in Grigion, mille chilometri da venda sia patria e gli stessi sbada questi momenti d'euforia dei suoi compatriots.
3: Per Biali Auto l'Argentina, buona mai per l'antica tiara, hai quei exact quei, in una vittoria, in una Coppa Mondiale, hai fuggì per indidus. A Scilic, con quella euforia, ten, la soletta può essere data, chi sa, da fuggì o da quella realtà miserabile nella quale si vive. Né? A Scia, che quei declara forse in tecta che la layout batte si fece con chi va per via da quelle cause.
0: Le due nazioni ci sperano con una vittoria da fare un piacere alla loro popolazione. E per ci c'è il cuore di Ignacio Perez, Prati, Gabi di Gonda Batta, qua è Scrai Claire, ma per ci. Oder aci teniaud vu a spolcis?
4: Ja, ja, aber ich fäche kuna sin na tip gemeinschaft spendiere, wo ein Messi da Spanien te.
5: Ja, ja, ja, Spanien.
6: Argentina.
0: Ai, al final Spanien-Argentina, domauna saira, alas nov, temp Schweizer.
1: 90 minutes? Na, der RTR vive il campionato mundial da balapè, da la domaun, alas saira. Ed è durante la noche.
0: Ci fa sciogliere qui a Gabi.
2: Vamos a Spagna, vamos, vamos la roja, viva Spagna.
0: Ehi, a osserviamo, signor Esser. Grazie, Fitch.

A propos Gaga, per uno ciel vegno a farzare un pein Gaga o design e vegno fitch speciale. Quali era Gordaunza, so? Oh, per esempio, dice? La stessa melodia, un pein un altro text. Qua è stato il mistero del successo da Modern Talking, ci ha tenuto grandissimo successo. Adonta c'è, ninguno, bot ninguno. No despro c'è la taglia niente quella musica. Modern Talking, qua erano Dieter Bohlen e Thomas Anders, però lor carriera esi da fin in dispitta da spö ons nu tavellan Dieter Bohlen e Thomas Anders più ensemble. Osse però la gronda müdada. Dieter Bohlen less far pace con Thomas Anders. E con quai comincia problemas. La gronda tema ci potesse proprio in riuscita in avanz c'è Modern Talking da un comeback.

0: Stefan Evans mangono una canzone che la dedica a se Myself, dove qui a Pro RTR in sonda banura ed è stata las 8:30. Ora per le novità con Urs Müller.
1: In la città norvegese Drammen da Tirs, la capitale Oslo, è in incendio in una casa s'adresa in altre case. Radond 100 unità d'abitar sono venite distruite completamente, a comunicare la polizia norvegese. Pliras 100 persone sono venite evacuate. Nel prossimo Oriente continuation le attacche svizzendaivles. Il Stato di Nizza da nuovo mai attaccia mires in l'Iran, quai ha comunicato l'armada. L'Iran da si avarta da nuovo mai attaccia mires nel Stato del Golf, tra l'altro nel Kuwait, il Bahrain e nel Qatar, ma er in la Jordania. Ed il balapedist Joan Manzambi mida da Freiburg ter Aston Villa, quei han comunicato omedus club senza nominare de pli details. Medias engleises discuren den tant din summa de transfer de redon 70 milions euros. Con quai fis Manzambi il giugader svizzeri il pliciaren l'istoria.
0: La meteo. Ciao, se stai a fare l'ultimo dito per quelle cialurs?
2: Ma, semplicemente. Far almeno un giorno la doccia e trarre in bevere le girinche come possibile.
0: Ah, io sapete che da fare mince due dits la doccia e se c'è non vengono nempe più. E oggi si mossa la sta in tutte le facette si dà nempe un po' del tutto. Sulai fases con sulai ma era d'una d'accia bleras nuvles qua e là e si è d'una d'accia da far quint con una pleviada o local mince era un temporale. E appunto e non sarà più se c'è, vuol dire i vegni agreabili, i vegni normali per indi da sta a quaire din zot selva da oz fin 26 gradi, fin 25 gradi in engiadina bassa, vain fin 24 gradi in zur selva e 22 gradi da oz maximal mainc in engiadinata.
3: Vias e traffic.
0: E dovra pazienza, e qua si l'autostrada a Tredas in direzione sud San Bernardino, da inempe colonnas, tanto quaira sud e la Punt Reichenau, qua è per vida massabler traffic, e da far quint con circa 10 minuti da più tempo da viadi. A tutti questi viadi, fat attenzione e aiat pazienza. Però per ciò in novembre massa lungo rosa il auto piseraini nu con blera buona musica e nu dal darain eramo coci podes tuner domaun a saira dapi da quai qui a pro RTR sonda benura sa giovine una bellissima fin demna.

0: Oha! Es il capital!
1: Dove metti gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
0: Na, quindi non è un cerf ci va in amore, non è un Urs Müller ci decrodaio dalla zoppia, non è proprio capitan Uglia. E c'è un commentator argentin festeggia al gol del 2-1 in Marco di Saira dall'Argentina contro l'Inghilterra. E qua va a una pezza, c'è, eh? Incredibile, no? E anche se sono osse a ora in domenica sera, però al finale tu narrai verciao simile, alzo. In mince cas spagnoli, c'è? Oi, allora, e c'è? Anche da Tarzan, no? E c'è a festeggiare al commentando spagnolo, al gol da Porro.
2: Il campionato mondiale da Balapè per RTL. Presentato da Swisscom, Hyundai ed Oxfam.
0: E poi gli altri studi, ci vuole l'altro, allora, dal domenica sera, l'Argentina o il spagnolo?

0: gol! Gol! Gol!
1: Al commentander argentino siamo giù nel video di Sbrüer. Gol! E disinquarda lo snuff.

Campionati mondiali a New York sa periclità per via di questi grandi incendi a Canada, questi non tramettono per il momento le clocche di sirup di G negli Stati Uniti di per sé appunto blerischem fumas, fermi incendi di got in Canada pisseren cioè per fino a New York vengono raccomandate da portare maschere e questo crea proprio enorme mancia il fum e quella spizza ci si bada a New York. E questo non è proprio un scherzo. C'è, dice Donald Trump, dopo questa storia, è responsabile al Canada per questi incendi. Dice che è non ha in mano questo fuoco. E ossia, è, senza scherzo, Donald Trump ha imnaccia al Canada, e l'ha scritto qua in sia media sociale, da gestire al Canada con dazi supplementari. Ci si può proprio paer dazi sul fum di incendi di God. Qua ci sarà per grandi discussioni, anche e si però da lasciare Donald Trump, in giù c'è altri, vezza un fum, vezza el raps.

Vessat gust d'una balla da balapè con su totte le sottoscriptions des juaders della Nazionale Svizzera da balapè? Ai, anch fitch fitch exklusiv ci fes beine sün mincha buffet de stua o isch lö antinunater lö. Ma precis quai podaut gudonier pro nossa concurrenza in connex cul final del campionato mondial da balapè. Ti pai al ret resultat pro nossa concurrenza i gudoniai appunto quella balla con su totles sottoscriptions della Nazionale Svizzera. Con già un risultato va fin al final tra la Spagna e l'Argentina. Ti pai al risultato in rtr.ch e con un po' fortuna guadagnato appunto quella balla. Piccio un tip da mia parte per finire questa prima parte della banura da sonda al desdotto da lui qui a Pro RTR. In 3 minuti e mezzo esi la snuff e l'ordine noi tazzi do vai l'on avant col impulse. Eder Lala. Es jascht da Andreas Wieland. Se du wisch bun divertiment, in avant con RTR, ich schau laut, se da dein in ora de ciao, dollars deis. Fin là, di aldai la fin demna.

0: e mountainbike Alessandra Keller e Lars Forster en campiun svizzers en il short track. Quai in dus als Thema soz alles nov. Al Mikrofon Urs Müller. Bienvenue. En la città norvegese Drammen, da tirse la capitale Oslo, furiesce vinavant in gron incendi. Intanto a quel distrui pass 100 unità d'abitar completamente, quai ha comunicat la polizia norvegese. Pliras 100 persone sain venidas evacuades. Redunt 60 pompiers combattien contra las flommes. De las lavurs de stizar sai a un pompier veni blessa. Duas persone sain midis ospitalisades per via da tisentades da fim. L'incendi s'è rotò ier sventre mesdì in una delle chases e s'è sul sventre s'è deresà sperta mainz in las altre chases. Davart la ragione dell'incendi ne dati anche ne gines indicazioni ufficiali. Il Stati Uniti hanno la settavla noce in serie da c'è mires in l'Iran. I giaia vin avant per flavlentare le capacità dell'armada, quai ha comunicato il comando dal militare regionale sin la piattaforma X. Tenor indicazioni iranaises en 3 persone finidas mazzades e 8 ulteriore saimides blessades trina attaccia en il sit dal paese. L'Iran de si avarta da nova main attaccia mires en il stadis del Golf, trant rauter en il Kuwait, il Bahrain ed en il Qatar, ma en la Jordania. Chi che vuol passentare le vacanze d'estate nel sit, dovrà rotz blera pazienza davanti il tunnel dal Gotthard. Al portal nord, trant Rirsfelte Göschen nella colonna attualmente 20 km lunga. Jede quintar con bermain 3 ore e mese da plitem da viadi, quia comunica il TCS. Servece traffic recomonde da guncirvi all'autostrada 13 sin la ruta dal San Bernardino. In conseguenza da tier colonna sin las vias grigiunas. Ed anche in una metà del sport, la campionessa mondiale Alessandra Keller è usare campionessa svizzera nel short track. E la grigna il campionato di Svizzera Lesin avant Nicole Koller e Rebecca Estermann. Campion svizzera nel short track è sorprendente mai vigni Lars Forster. Quai avant Dario Lillo ed il grigiun Vital Albin. Damaun vengono loro soldati il titolo del campion svizzero nella disciplina olimpica de cross country.
1: La meteo.
0: Pot stati in mascheide da soleglia da nivels, con son de sventer mesdì poi dar urizis ed uradis. La temperatura maximala è trant 22 gradi in legge di nota, 24 gradi in sorselva e 26 gradi in la regione da Quira.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada 13 in direzione San Bernardino dati colonne strantar quere sit e la Pundri Hanau, quai per via da Memia Blair traffic. Iede quintar con redondi in quart'ora da pli tenta viati.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.
2: Al Balapai, quella Frank dictau in pauet la vetta de Biachs, las davosas jamnas, il campionati mundial, els Stadis Uni, el Mexico, ad el Canada, sveiau emozions e discussions. Al Balapai regia è in rola centrale e la vetta de Mühosp, del Profil e der Lala, anterior giugador ad Apidusons tranader del club de Balapai de Domat. Al Balapai ad Anton e gli daue la surmontà ben in qual obstacolen sia vetta, con o Jones a el stuiu bandunà sia patria, l'Albania qua provvede al caos politic, la grande miseria economa, l'alta disoccupazione, l'Albania curt avon in uiara. Vignus en Svizzera, la proxima frida, el piarda sia mumma. Oz a el setz famiglia, ai bab de duas buobas, habitesce a Domat, a meine giada pi bien si atons al center de fitness a Tuseun. In cordial benvegni, caras auditures e cars auditures a quel profil, miu nom Andreas Vialant.
1: RTL, il profil.
2: Ad in cordial benvegni è ad Eder Lala ad un grazie per la visita che tenus al studio a Quera.
3: Yeah, grazie a lei, Fitch.
2: Gesta na vos delle vacanze, vois dic, ir sera tornai.
3: Yeah.
2: Nu es stai, cosa è stau?
3: Nu es stai la Turchia, et ie stau Belezia, Kaul, super.
2: En in hotel, sco co in canoche, in hotel de famiglia.
3: Hotel de famiglia, all inclusive, et de.
2: Vacanzas cu la famiglia, vos veis duas buobas, can 10 a 15 jons, gudiu quei feit, perché che en budit vani tions, persulas en vacanzas.
3: Quei oe scho, ja, also la grande feglia in cioè vel proximon gli imprendisadi, e quei, ja, scho stau, las davoses vacanzas per gi della normalitat, et, ja, stau super.
2: Qua vuol dire che dina planisau vacanzas da stad an zanus per la mar, sto essa ni per prende forse in te distanza dal trot da minche di.
3: Oh, nus io vien dall'Albania, nus essen san disai schon da fons che nus eren minche stad per la mar, et quei ci cioè che mo es veglies va ne bugen, a mo dona, de quei oi scho che nus sto in nus volin minche stad esser se ne va per la mar.
2: A cosa ins metter von quelles vacanzas da din eder lala per la mar, vos esse di pulit aktivs, per plia dina sil plaz da Balapai, tranader, sciog, manader din centra da fitness. Cosa ins metter von? Vacanzas?
3: Osa meglia che pi bau la von erin tec pi gref da metter von sche vacanzas propi senza fa nuot. Aber osa question, sto se ugi vai propi gudeu at vai centau o tot at vai gudeu la famiglia a sciasca sto esser.
2: Fa nuot a gudeu, qua funcionesce?
3: In te che attività vai a son giù, aber il più bello son gode di questo
2: essere. Beach volleyball ni?
3: Oh, beach volleyball, wasserball, de shock and tic fitness.
2: Vacanze sind in Türkia, in Kurise di noi in Outer Liuk, ni meisse wenns, es ist hier quals Horsps regulars, kes meisse di nel Madem Liuk.
3: Also nu sessen, was ist da, es ist hier 4 Chunons in Türkia, bo minchon, aber schön tic spartiu si. Ja, quei oi zicioi che nus miroin schon, chi va einfach boine nus, con nus essen loin vacanzas, a quei una destinazion che plei fece nus.
2: Vacanzas è la patria, è l'Albania, os dati dies, goals direct, sai, om raus venter, a Tirana, curze bien 2 uren, sind sei relativ sperte l'Albania. Io sono mai stausso, aber io sai chi da delle rives, bialas rives, con sablun, au asco, si les maledives dieni.
3: Quei oi se scho ja, de l'Albania mun ja più bugenza cu i Oktober, ni il Favre, Mars, per vese la famiglia, aber la stat mun ja schon se ne wauter, per cui quei alte, in tec in stress, scho nos essen leo, scho ed in tec al ciao, de, scho essen ne unia visita la famiglia, tot, allu, figionze più bugenza ne wauter la stat vacanzas.
2: Pia, nu che in te pi ruasaival, also vacanzas dell'Albania, ai vacanzas combinau cun stress.
3: Ja, sens gier scho, also ils empremes gis gier. Center prene schon en tec giul stress.
2: Ademi rau Balapai, durant las vacanzas, al campionati mundial per sequitau quel empauet.
3: Ja, molto intensiv, vam prou de mira mince giuc, quae tutina stau ci cione che o sai bo einfach gi o se na os merio nuo tus fecio proprio vacanzas et interessa mi bo, quae sai o se bo fa cum Balapai.
2: All'euforia in Turchia era quella gronda, ni eras al zulet che miravas Balapai?
3: Nein, weva schon ein Autors che miravan, aber i era buschoia che i era osa da daul nit si cioi, i era einfach minci nera per se setze, mirava il giuca, quel giuc fineva scha, ma avan zuspo in compra, dormi.
2: Per la Svizzera, se il turnier riusa fine al quartfinal, in contra la Argentina, quei suenter, quei in a trais, e la prolungazion, contents con la prestazion del Svizzers.
3: Con la prestazione si gira, yeah. Also io sto sgiro se buppo poi che sono fan della Svizzera, ma la Svizzera non mi muoio sta dell'equipa più organizzata del campionato. Els andau in B, yeah, in B bella poi, erano tutti engagati, yeah, l'organizzazione ha piaciuto einfach brutale a me.
2: E tu tina fossi stau possibile da pli, di essere contro gli argentini?
3: E mince casa, io do un'assoluta ragione al Murat Yakin ed al Giacca che il Giuc fus forse qualche sigir io so in tegauter scins bes veo in Giuc de bal e indis incontrindis.
2: Io les bo furà e la plaga d'anton quella azione che ha dau enorm biada discutada debata quella carta melan ciecen incontr brel embolo suenter quella schwalba. Come es priu ver quella azione, quella antira historia antun brel embolo?
3: Io ho quitato donoi, perché esco il giacca, dieci sventri il giuc, quindi naturalmente stavo in punto che genio che il sciri ha ammazzato in te il giuc, aber dall'altra parte è al dente il problema, quello in te in campionato, no, che certe regole non sono nuove, gli è in scapescia, bu, sciclar, scoi funzionare con quelle regole.
2: Adina puspei discussions dati per tu cont quei VAR, quei Video Assistant Referee, che han mezzo in movimento l'imprima gal campionati mondiali 2018 in Russia, in una buona causa, ni resins, pi bauler al bala pai meier.
3: Also im Beispiel kein Spruch, bei Bauler ist es besser. Also, ich sehe ein Instrument, das es gibt, aber ich habe unter meiner Meinung klar die definierte Regeln, kannst du es funktionieren. Also, ich habe das Sentiment, dass manche Schiri interpretieren den Autor tot quoi und das quoi, das sind die Probleme, die ich auch schon habe.
2: Gut, Autos bleibt, ich möchte einfach eine klare Linie.
3: Il problema è che mince campionati in Europa a soie regole de var, also per esempio in Italia fanno auto con un auto reglement che è l'engeltiara, at coe forse osa per un campionati mondial, forse te il problema che sa einfach bo klare regole a coe ben fach no d'auto.
2: Und als arbitre se ne bo conseguenze dina.
3: Ja, yeah, also als eine Konsequenz lernen auch gelassen. Scheiße, schon, ja.
2: Ui, wohl die?
3: Ja, ja, Mincino in Kerstjauna, Mincino hat sich auch Sympathie per ihn, per lauter. Ich lese so buffa, che polemica con gli arbitri, aber alla fin finale, quei tutti in causa di interpretazioni, di Sympathie, scheiße, schon, ja.
2: Ad in Saude, di ne puspei, che las grandes Nations anfort sind zert Bonus, qui vint propi. Fait streich, gell, ihr bitter. Ein Kunter des Grand Schul Forza Buschichon, ni ein Kunter in Lionel Messi, ni ein Superstar.
3: Ja, quoi halt scho, in we, man egel le Leo twal Stadion per vese Lionel Messi, le Leo twa bol Stadion per vese Jugadurs, gell, sen conoschen bo de l'Egipta ni in Saeo Neua. A quoi halt schon in Tick im Punkt, no ka, ja, so wes es ein Problem.
2: La Svizzera in Minchikas scritt Historie per la prima gara bis a 82 ans, pus poi se qualificata per in quart final. C'è a per schuadiu al pifec in quella equipa svizzera, l'equipa da Murat Yakin.
3: Io stau in una buona miscioida de giugadurs con le loro qualità individuali. Naturalmente il teamgeist che hanno visto, che era l'equipa che gli Akin fatto super, e sono le due momenti che avevano una polemica con lui, ma io credo che sono lanciate, sono in primo gioco con il Qatar, e allora avevamo la situazione perfetta, che abbiamo le critiche, abbiamo venuto a scegliere dell'equipa, della faccio un avanzo il lavoro, e alla fine hanno fatto storia.
2: Adem Paulinges grasse sei dau pro vede quei campionati mondiali als Stadis Unie, la finale stoins di Stadions Gigantics, Plains in Mantun, Fans, govois pru ver quei campionati mondiali, pi grande la historia, cun a Shibia equipa scuon mai.
3: Quei vai osa buffaccia si gron stemi, vai da pli se concentramo es sils giucs, sile tactiques delas equipas, al da imprendere in tec, per moi certas causas, aber sco dieci, tut quelles shows, tut quei orden, ja quetel, alla fin finale, du es il focus tutina esser til balapoi, bum me mi abbia tala show.
2: A cosa ins metra von, a jeder lala a casa, avon la televisione terin giuc, plain febbra,
3: Also con la Svizzera, l'Albania, la Brasilia dato un luchon. Aber schon sono tutto rosevels.
2: Quei dine stava scia, già di Baul.
3: Ja.
2: A propri in fen, da din campionati mondiali, io sa metron pi Baul, forse inca rimnave quals codis da Panini, con quals tacaders da mince giugadur.
3: Ja, mince vem, mince vem, vai o rimnau quoi, osa questau è in prim on che moia figlia, pincia, che ta debala poi anche da ne rimna, a quei abbezz ma non te che ne vose la nostalgia.
2: Quel scordi è una buona meun, non se nua.
3: Non se ne va schon.
2: A per pli eins die edine, forse gatt els in prim sons, gins uns in primes VMs, in idol, in star, gins, vai sind da quels, in che jais, wa, quei miu giugadur, in Messi, in Zidane, in Ronaldo,
3: Ja, yeah, also per me è questa la WM 1994, che era un absoluto fan del Romario. Leo Vaio è veramente Ronaldo, il veglio che ha mai dato, per suo entro nel 1998, che era il mio absoluto giocatore.
2: Io sento, sono un tic fan, non sono un tic della Brasilia, da quella Brasilia.
3: Qui veniva da mio papà era un gran fan della Brasilia,
2: Setz stau sine gada ad in campionati mondial live al stadion è un bo
3: na mai
2: in gewisch
3: Gei o mas bugen.
2: La proxima chance. Gi sein quattrons el Maroc, ni la Spagna, el Portugal, che organizeschen die comunable ma in quei campionati mondial.
3: Forza.
2: Vus vais regis el Albania, che è d'antono mais qualificata per in campionati mondiale. Quei forse è insieme che quella giufne tiara vengi negata da fa parte di tal turnier.
3: Già, qui fosse girsi ciò speciale, io quetel qui venia ad essere zaku pusoival, perché osa il giug in il balapoi albanese è in tec pli moderns che pi baul, bia giugadurs che datan in top clubs dell'Europa, tras cui vai schon il sentimento che zaku se vese essere lu il moment.
2: Con un purton zel balapoi e l'Albania?
3: Pi baul era il fece importanz, osa sai o boi o stumbo plic o giù, io ho cico schon il sentimento che le ono alti importanz, eba sco dieci, dat bia giugadurs ca datan in top clubs d'Europa, Chelsea, Juve, die, et io creo schon che que ono importanz, leo.
2: Us weiss die de pi biaons al pas Svizzera tutina, per ci bat al corpi fece, Svizzera ni Albanien, vini scheu in teke den in dilema.
3: Yeah, also la EM avon Saisons creio, già stavo il giuc Albanien contro Svizzera. Leo avevo davvero un gran dilemma. Also, alla fine ero contento che la Svizzera guadagnava, io ero tutto in stress, che l'Albania spiars, aber scoglie che emozioni, che sas, che greve da scrivere. Per cui, yeah, also, sono in tec PBA per la Svizzera, per cui io ho tutto in te plions che vive la Svizzera che l'Albania, yeah.
2: Almeno resti dati in pari.
3: I dipende. I dipende se per un'equipe vai per ci ciò e lui fosse un mese quell'equipe guadagnase.
2: L'entità là, os in tecet musica, a vos dois giavijau e in connex, col balapai meir dec col campionati mundial, Ricky Martin con La Coppa della Vida.
3: Questa è la prima canzone in campionati mondiali che ho realizzato proprio il balapoi che è stato estero. Avevo 15 anni e questa è una canzone che piaceva fece me, che motivava fece me. E da dia a dia da balapoi sono tutti i giochi che ho visto in televisione per cui quella canzone.

0: Vustat leis al profil cun Eder Lala. Eder, in nom sigir bofet deras aus, cautirnus en tiar Ramonche. Denton, in nom, che forza biars nia bainan qualinan conoscenz od al mond del balapai brasilian. Pibaul, devi numnadamain in giugadur della nazionale brasiliana, cul nom Eder Aleixo de Assis. Numnaus curda bien Eder. Staus aktiv cun son als ons ochionta. Eder Lala. Dati che un connex?
1: Ja, mio bab è a dinastaus in gran fan della Brasilia. Et qui a son nasceus, aveva tre noms, si la liesta, a cui eran Eder, Rivelino e Falcao. Cels dus eran einfach extrem complicati per nus albanese, per cui hanno lu tutina decideu de da il più semplice Eder.
0: Pia la mom ha giuda di nuot al nom al bab di Avijau.
1: Quello è ciò, ja. Il bab ha dover dire alla mamma cosa ti lavora a sfac, cosa vuoi mai lavora, e io do il nome.
0: A quel bab vai dire che è una streccia relazionale che fuggius con vus, con la sora iuna che due sons piveia dall'Albania all'enciata del sons 90, per essere exact, al meli a 1990. Vus vevas 8 ons scappai dall'Albania, com presenz ai quei temps?
1: Ho alte presenze, che naturalmente stavo in punto della vita e non in sabbo, amblidasci spert. Noi avevamo in quei tempi in tec in una situazione greve all'Albania, con la politica, la midada della dittatura e la democrazia, ed era in schlie tempi che ho giù, buona mai in un'ora, ed noi avevamo la chance di mi dare vita. Mia mamma era così motivata da portare avanti mia mamma e mia sora da quella situazione che ella ha fatto un tecla suente al papà per in avanti e lui è venuto in Svizzera.
0: Pisa la mamma che ha dato quei stausch forse di hei i vabo pli non stu ni.
1: Also io è venuto davvero tocca nel punto che la mamma dice mio papà è tecla se ti vuol bo problem io prendo il fons io mo einfach ti stai che fai teo. Aber ja, wie wenn. Er aveva schiel ciao koi et de, alle fin finale alle faccio.
0: Grands Problem dell'Albania, questo è von 30 zu uns. Sie zu enter sei dine, wie du mehr se capesce, mai stau lo culpa trac, nus turna in puspa in dine was.
1: Mio bab aveva present culpa trac, il sem prim sons che nus eran keo, el terciava dine, ja jetz a cum anzi lo schon in was. Aber per nus de plic ils ons maven pi pauc era li doi de tornar na vos, perché cheu in nosa veta, cheu in nosa mitz, cheu in nosa familia, et co ben buon demonde de tornar na vos.
0: Tutina cosa ins metter avon quei, de letzte sures, fac sac e pac a di, senza ve in gran plan, a por condic?
1: Co genau stau schoi andi. Nus essen de ver in aven, per moi e moi sor, nus eran pins, quai era natural moin, schon se coen tec in aventura, nus se vevan buc cu nus vesim puspo in nosa familia, scoi vavi in avon, neo moins insomma, ce giubegi leo, quai era natural moin tut urden, ca sa dentere ne se coen essere tec in stress per in avon, aber tutina ois is stau special.
0: Wie es bab Lorenz Lala de Pibiar Zon scolast de sport de Jona Giudetti negada, che l'ha gestiu scappato dall'Albania da letzte sura sina tiara comunista con sia famiglia per survivere, semplicemente per liberare sia a vostra vita.
1: Ja, quei oia scioia, e la gestiu proprio andrei qui.
0: A ce che ho enigata, udiu, forse se vai scurreggere mai si constat, bo, via stat, era da camera tra la televisione statale dell'Albania. A decevi news un po' in contact col mon, se viu abbandonare la tiara, quello che si aveva già avuto le cesure, viu un po' che funzionasse con sonno il vest, tornavano a Navosa, raccontavano con i colleghi, quello veniu, già stava un po' in sbai fatale, perché chi lo veniu desi il suo entro, che l'ha già fatto propaganda in virs al stadio, e poi lo è costato del proprio 6 ons per giugno, la vita è un po' del bap stato in teca ruinata, sento qui.
1: Genau. E qui era in tec il tema del bab, per cui senza scappare, che el sapeva bocce che giubeggia, ossa con tutto quei, questa è una motivazione di dina ven.
0: Scodic, cos'è se scappare dall'Albania? Critic che ho in? Ad oz, cos'è tornare a navos? A figlias vacanzas? Cioè, rigurdien ce sveis, nie quei tot in altro monus?
1: Io ho davvero tutto in altro mondo, se mi dà extremo, ho venuto a Biaba Gigiau, Quelles regordienças que nos vêm giù de quel mercau Tirana, em praktisch tot na ven. Quê, tudo in outer mercau.
0: Escapai, cula valija, da Albiert da Sil, tir Albiert da Sil, propi vivi, ou da la cofra, ou da la valija. Qual que está, diz por vos, é pela sora, la juna?
1: Per nus, scodec, stau schon ein tec in stress, per cui che nus essen veni in Svizzera, a lanciata erans in per Gisa Luzerna, su enter la polizia venida, lu hanno portau nus a Basilea, su enter Basilea hanno lu portau nus per 3-4 Gis ad Altstetta, a Songall, su enter 2 Jamnes ad Altstetta hanno lu portau nus a Rueun.
0: In se aveva mai no kin sa cent a per condic svivim in pausco singuilas
1: genau in se aveva bo els venivan a dina puspoi prendevan si ci portavan in aven ad in se aveva mai osa venivan per nus prendan in nus ci prendan nus ne portan in nus ja era schon ente che alte special
0: kun son sa metravon per s genitors per vos era que forse ente in avventuri o saibo.
1: Ja, speziell era naturalmen ins Kapivege ebbo il lungaj, quo era naturalmen net si cioina che instrueva capi, klar weva s leo lieut che venieva na cinciavan te calbanese, tudesh, dins aveva bortutina bo, che translatation ius, che scovai, et ja.
0: Adal da vos in la finala sa cantai, sa casai a Danis, Danis Tavanasa, quo sa inson di quello la stazion finala da quei viadi.
1: Questa è una cosa che è in Leuc, non è una cosa per mia mamma, ella è una cosa che è in Leuc, che è venuta a meridiaus del Meuns di Dio, perché ella era Shibugen Leu, alle montagne, ella era einfach extrem fan di quel Leuc, e io ho quel sentimento, ella ha saputo portare il proprio Leu, che ella voleva.
0: In quel caso, forse è il piccione di s'integrare a Danis in sua selva.
1: Ja, per mia mamma, mia sora, moi, ja, il bab aveva un tec problemi slanciata, perché aveva un tec tema delle montagne, elle erano alti da tir, a cui elle si c'è che l'en conosceva bo a Tirana, aber, ja, non si sono sacentai proprio.
0: A vini acceptai ne vende in prim di?
1: Questa è cosa buddisco, io stau, questa ho più se ricorda, aber io sai einfach di che io faccio extrem buone esperienze, leo, ad io hai mai giù il sentimento che noi siamo buoni acceptai, giovane se sono io. Noi siamo in un periodo in conoscere bia buona leut, che hanno gidao noi, in bia moments, na, per cui alla fin finale, già se c'è, noi siamo buoni acceptai.
0: A tutti ne, io buo sempre. Eder lalas, sto es metravon sets, orzeses de casa adomat, de sto fas sacca paca prender las bubas la familia abandona la tiara per vede problems sin sabo datiu jara ni bo, fas schon mal al venter.
1: Co fa mal al venter, es ves e mai metravon oi de fa, schoetzi cioi. Per questo se gi a mes genitors chapeau, che els han giu la curaja de fa schon pas.
0: A strusch se vive usen in Svizzera lula proxima Frieda, in a grande Frieda la morte della Momma vus veves die gen di Jons. Questo entra in operazion, kai enze setzi da bain, mos il suenter lu surveniu alta febbre, ca custaua della la vita. Pia in sa strusch magunau ina Frieda la proxima.
1: Ja, questo è un momento estremo dir. Io avevo una molto speciale relazione con mia mamma e ja, questo è un sommo bulev per noi e in una tiara non ci sono tutti in hospes e il babs aveva è un po' lungo e la migliore parte del che quando viene venne e lui stava ja, crescersi due fonds aveva bu. Stehen sie in Schweizer, stehen sie tut ihnen turnen was, schauen wie ne Wohnung, also quest auch in fähig greift dems.
0: Chi a mir auch de wus, popi al bab durant quel sonst lu.
1: Al bab a mir auch de nus, nus wollen edu la Familie Kaduf, Armin et Elisabeth Kaduf, kann gi dau fähig nus en quet dems. Elisabeth hat ihnen fach per exempel genta per nus, del bab, che stueva naturalmente lovras, aveva bovini a casa, de schodec, also nus en giu Klech, da den conoscer lieut, kann gi dau fech nus.
0: Alla morte della mamma in quel spital, so entro quell'operazione, quasi in sedi, questo è in caso giuridico, se c'è che avesse più probabile bosch, c'è un capità, in operazione ed in una certa resca, tanto...
1: Yeah, alla fin finale, voi nus tutina so veniu rajun. Meu babbe era per show Deus che cicioi oi boi o boin en tot quel process. Et ella schon gesch no vender lanciata, nus essen in una tiara no kil dreich a in a valetta. Per cui va lo svinavon e mi riconosco venire in ragione perché questo è stato ciò che asceva a una mai buongiorno.
0: E voi vai su venire in ragione?
1: Sì, su inter sezons voi nus la fin finale su venire in ragione e questo naturalmente è stato ciò che per mio bab fece importante. Lui aveva già una vendita lanciata, io venia a Gudigna per cui nus vai in ragione ed in Svizzera ci ca ragione Gudogna. Et quoi ha dato naturalmente del in una grande motivazione.
0: E tutina mi da bolla situazione che la mamma torna a una voz, eins lu abresiu, codins accepta, perdona forza quoi niei.
1: Yeah, cul zons, cul temps, sunio entic, yeah, entic patriciao su enter con quei orden, ed alla fin finale ascens gi, ins asce perdona, ins a perdona. Las motivazions de co che quei miedi a faccio schöne lavur seinsebo, aber yeah, per ve la pace e la vita è din importante se ve perdona.
0: A co è la relazione oz con strecce quella con la famiglia, col bab, abri con la sora che vive tons che io sai a Turic, alla yeah, bassa?
1: Genau. La relazione è fece strecce, nus voin, il strois muscoltiers, ogni ni vinavon, tutina con gref chi era. Et nus essen contents che nus schon gude nus trois ose natural mein e cu las feglias alla dona de meu bab e la famiglia integ vini de pi gronda che nus vane un gude a schibia uns ensemen de
0: al bab ci di una nova vita sein sie un in gamri da so in gade di famiglia eder lala quella antira historia en vos am prems dies quindi jons de la vita che rola gioca quella è un noz en vos vita
1: in una grande rola per quel che tutto quel che io vai os in nostra famiglia ha successo, lavoro, famiglia e tutto. Quello naturalmente è stato ciò cioè che mia mamma aveva già affermato, già avendo lanciato e la mia interpretazione di tutto quel che io vediamo è stato einfach ella ha dato la vita per quel che io e mia sora se vogliono tutti continuare in una vita che è in Svizzera.
0: Emozional.
1: Ne? Sì.
0: Amblida, quoi stau, quoi sens pi probabil mai. Ni quoi in a parte la vete, d'anton, scordi, gli avon perdona, sta si, mra, an avon, autre vai di abo.
1: Autre vai di abo, di dipende di una c'è perspectiva, chinsa. Scordi, lessen zwei vin avon. Lessen zwei vin avon è la negatività, allo stat in seri, leo, et, de. Fa vina von Leo con tutta la negatività, ni lessons mira gli ordini te più positiv ad improvare fa vina von il mer possoivel perché cul zons, cul temps, die diventa ceco tut in te in normalità.
0: A vina von trenus vai con musica. Al proxim javis the final countdown in hit in mega hit the Europe ke minchin. Pretendiosi ne gain conosce ja sventos en prims. Tuns quella musica che vai sgevigiare per quei profil da co?
1: Quei è stata una delle mie canzoni preferite, quei alpins, da noi eravamo nell'Albania, also quarta volta che noi siamo venuti in Svizzera, a quei halt in te che c'è la canzone che si ricorda mai in quei tempi Albania sgula in Svizzera.

0: Cun 8 ans stuiu bandunà il da casa, l'Albania, vivius si la fuiglia o de la velija, ad un flau in niev da casa lu el grijun, lu piars en fec giuvens ans sco buop la moma, eder l'ala abudiu ina veta ina fonza sempla nu chi ha adina dau sulei. Ostas el danton da dic s'integraus en Svizra si acna familia, ad in zasci credio shondina biala aventiraivla veta, agidaua surmuntà tot quai ha, ascinze di. Frange un po' il balapoi.
1: Sì, il balapoi è stato un strumento importante per l'integrazione, che ha portato naturalmente a pidatire i miei colleghi, a fare ciò insieme, e di entrare a quello che vuole sovviso in fendere il balapoi, e questa è una semplice causa.
0: Ad un cia da balapoi, con lui da Nista Vanasa.
1: Genau, che naturalmente stavo in un primo club con bia buoni trainers che hanno bia causa in quei temps e si ricordano un po' in quei temps.
0: Avevano accettato e lei avendo un primo trainamento e con lungaggio?
1: Naturalmente per noi Afonso, con questo greve, con lungaggio, con noi essere a Denise, siamo stati ricordati, sono entrati circa 3-4 mesi, ci sono stati romani, sono entrati con quelli che noi avevamo in scuola, va qui naturalmente il Afonso più esperto, perché siamo naturalmente neotti, se noi Afonso non erano niente che YouTube, né, da quei ordini, se avevamo venuto, avevamo venuto in inglese, senza che scuola Afonso non siamo prendere esperti lungaggio.
0: Wie es ba per gen grandius, ba la paist, da au biarsons en altes liges el Albania, de suente la fuige staus fideivels a quo sport, en Svizzer lo e fait pitar dal diplom sco trenader, al ba la pai quo vais dal bap. Bumol nom el ba la pai.
1: Quoi ha scho ja genau. Quoi va del bap, naturalmente si choi bo, che va stueu fa, ne scho ja aber las emozions a tot, vai va schau am prender tras meu bap, a quo si choi che sono contents de let's go ella Termezzamente con quelle emozioni.
0: Pitart lo bandunau, Denise Tavanasa lo andau sco junior a quera, si tu entra con la prima equipa, leo vais d'entrau tredau insieme con Senat Lulic, con distanza stoins di al meir export grigiun de balapai Lulic, ca d'entrau tredau diagions de Lazio Roma, de quasi diagions per l'equipa nazionale della Bosnia Erzegovina. Vais un contact con el?
1: Noi siamo buoni amici, sono staus in quei tempi che era a Roma, sono staus sia a Toccia a visitare la Miragiux. Noi siamo un oz, buon amici di, ma buon amici di amici, non si sono dinza, non si vizinza.
0: E la dominiamo il pass, sez, assieme di davanti a profi, quale sono staus che ho?
1: Quello è stato scheo, se tu si compariamo con Lulic, sto se sono di, sono il tempo che noi devono insieme, stils A juniors, quera, vevel naturalmente in totale altro mindset che io, quei ci ciò che io sto se di, el veve son leo il mindset, io avevo in modo da bella poi a nuo d'autor, quelle traccia tra, io avevo l'altro un tutino teg altre scause, ach,
0: Tech sortida.
1: Tech sortida, genau.
0: So entri in kurt intermezzo lu a una bogn ragaz, turna una voz al grigiuna, domat, dau leu bien die jons. E dintaste schon di quel l'equipe che lu davantada l'equipe del Koch.
1: Quoi oia scioia? Domat oi stau in equipe neo che oi se sentiu moi feit boin, e col club, con l'infrastruttura, con le visions che il club ha giù, quoi dinas stau ci cioè capleggeu mi, per questo non è stato leo per dia jons va e schon se veu itzene o autre da bala poi sono da us giu con domat duas gano vendel seconda liga la terza liga vai aber mai su venu si lidoi de mi da equipa di itzene o autre da level tutina einfach mo sta domat
0: de pi du sons es es chef trainer del club de bala poi de domat cosa yeah. De desser spela linge
1: si c'è tot autre Weil ich schon trainiert war, aber er der Pli tils Jugends, tils Juniors, der Cheftrainer, die in der primären Equipe, quei mo in primer Station, da schodjet quei natural mo in tutti cioi autor da dessa trainer, da dessa Jugador, schod Jugador schon zum mir rasen se setz, schod trainer schon zum mir rasen wenn ich schon autors.
0: Wo ist es Successur Leo der Walter Frizzoni Katrenau? Biars Biarson, si è sbagliato beaucoup di tordi Jones al club de Domat, in dasce quasi numnail in legenda a Domat, e als verstiz de Frizzoni, wow, bi probabel bustau si sempel.
1: Sempel, es insomma bustau, na, sto se oggi, quei è stau in gran pass per moi, aber quei è stau in pass ne che era il sigirs che io venia fa boi noi, io se sentevo il moi e sigirs da fa oi, aber scogliec il Walter è naturalmente davvero una leggenda a domat a sorprendere a schöne lavur oi è zecco fascinante.
0: Vus esses a lanciata dalla carriera sco trenada rosa la sesiun vargada se bui scogli vijau da vos spiars giu senseria vini relegai dalla seconda giu alla terza liga. Magari in il pisa vent vini al trenada lume senda monda cosa stau a domat?
1: A domat es insomma postava scioia, per cui dicevo domat oi in a stazion neoca in Saluvra en Ruaus, iau lavura l'FH Biacul Valti insemmen, iau vesel el intexco e meu mentor da Balapoi, e la sonadina dice mi che stat absoluta vos moi ad a mai fac pressione ci cioi in quella direzione. A co fa naturalmente un piacere da sapere l'uvra a scioia a bagiglia sit ci cioi nef, perché qui oi naturalmente a scioia, non si sono vede bagiglia sit ci cioi nef, e la bagiglia sit ci cioi, o se non vede bagiglia sit ci cioi, qui trova il temps.
0: D'anton l'uvra sin sa successo è più sempre che da l'uvra c'è successo meunca.
1: Koi oi shoia, aber koi oi ne fece importantes experiences neu kins fa, perce io dicel e adina a koi natural mo ne in spruch kins auda adina puspoi senza spiar der gudonies bo.
0: A cio kai el fac, in bien jugaduch, ai bu dispet e in bien trenader, cioi qualità zdrovi den ton per esser in bien trenader?
1: Also, una delle più importanti qualità di essere un trainer è sicuramente l'empatia, che non sto vedendo. Naturalmente, stanno a conoscere un po' il ballapoi, se vuoi leggere il giugno, se vuoi leggere le situazioni. Yeah, questo è solo quelle cose che si trova.
0: Alla fine mi è possibile tornare in seconda linea, non più esperto.
1: La fine mira è di tornare il prossimo anno per in seconda linea, questo è chiaro, questo è naturalmente. Se ciò è fatto importante, per cui domat è naturalmente in club, è che sauda è la seconda linea, poi la terza linea. Boh, con tutto il rispetto per la terza linea, aber domat sto essere la seconda linea.
0: Vigne spicciavo, in sauda è di non puoi che il grigium un glas vessi il mainz in equipa che dat, e ho lesissi il mainz alla prima linea. Se tornus al canton, bupu sai val da veque successo al balapai o se compreau cu la bassa, ni vide c'è meunque che nos vain tenim bu peic si mainden in prima ligia cun x ina equipa, cun quera navanta siat forza nie cun domat.
1: Sentra meu moini, stu essens te che l'uvra, scho desu gi, lavora insieme tutte le equipe. Io ho un'idea quel sentimento che date a un'equipe che lavora per se stessa, per la regione, poi sto es mi da in tic qua va il sentiment at il talents manegel no svonge talents che odon turn shins mero za per esempio in Cavein in Konietzka che antotina success Livia Penk per esempio also s judus mun casi bo i trova einfach in tic in ensemen anstatt
0: in en kontrlauter
1: ja
0: questa sera vai vi navon trenamen weis dich du hast doch drei Gades a Diamna, sil Plaz de Balapai, vi tir vignin Dukes, de Campionadi, la Coppa Grigiuna, Coppa Svizra, senza Balapai, vai bu, also il Balapai ed applica mo in hobby.
1: Yeah, quei oi scho, il Balapai saud in tec ter moe veta, eba, tras quei che ha forse in tec gidao moe, è la situazione che nos ven giù, depi che nos essa vignin in Svizra, a per quei il Balapai, aschen moin, de moe seconda veta, scho per di.
0: A casa, discurri un mo da Balapai, con la famiglia, con le bubbe, io sai bu.
1: Also con la pinche da pli, letta da zez per poi, la donna, la grande, o in bosci fans da per poi. Aber eba, io è qui un prudente conosce mai donna, o dice della teutla, osa ti an conosce mai, osa che io sono giugador, ti sto sempre se ve, è qui io dombo pli per poi vengono di essere in parte mai.
0: Ed è l'estate d'accordo, con ien, quel compromesso.
1: Mi sesso che io ho un smaridai, io credo che
0: funzionesse.
1: Io funzionesse.
0: Du stelaim puspe in teca musica, che aves javijau, musica ca consonina gronda muntada tils Chicago Bulls, il club legendar de basket della NBA.
1: Quei è la intro canzone dels Chicago Bulls, a quei ci cioè che io la giudina io von ils giugs de moia equipa e la cabina per motivare in teca elza, per dare il focus ad elza.

0: tuns de chitarra che fan proprio un pau pial gallina, musica che sai in mince casa sciaia in center de fitness Ederlala, hospital profil de dots. In a buona fitness, monta bia, important.
1: Oh, important, yeah, special ma in cui ha da fa con la prevenzion, con la riabilitazione, con i ciccioi che, yeah, il stavos ons venivs ne diventaus fece importanz per nus tots.
0: Vus manais de pibien si atons al center de fitness a tuseu na quedina stau in Giavis da Luvrani da manà in aga in center de fitness en privas die tot en secei autre lue Luvrau in sesco vendider el manor che ua quera os manais in center de fitness a questau in siem in Giavis.
1: Yeah, io levo la dina diventa balapoist a gudignam as raps con da balapoi. Per jetzt ein Buttongeo, aber tutti ne vaio dine el ciao, at va jetzt ein teca dine manifestau, koi de, yeah, gudiniam es raps con sport, koi vaio contongeo.
0: Bus il plaz da bal, mo bain en in center de fitness, vas die facileu al diplom federal, sco specialist per la promozion del movimento della sanadat. Cioè, popi, denton vossa la vusco manader, esses e quel che desente meun els apparats el centro de fitness ni sco chef, pitos quel de vossa sculisses, de vos in computer?
1: Also, la lavur de vos in computer, de vos le sculisses, clar, quella oi denturn, aber io son e bugen de von le sculisses, don els apparats ente meun el eliaut, fec instruccions, io fec lezioni, don e lezioni, spinning, don io functional training, don io, also, io le schon e un essere in tec laudatier.
0: Adins vesa, fit esses. Yeah. Setz, adina puspei vid els apparats.
1: Adina puspei vid els apparats, ja, adina puspei vid fazi cioi, ja, i fai spas, io entic super per bagigia giu stress, ne?
0: A quals centers de fitness en je feci dumandai a gest de cordon li giu un artecl ni viu una statistica che buona mein 1,1 milions an in abo de fitness venci cium per cien che un avon 3 ons sentise quei boom a tu zeun.
1: Ja, nous sentim quei boom, special mo in so enter corona, no che nous son piars fec pia clients. Era lanciat els en prims ons in te gref, da pus poi purta quella cifra leo no chi era. Den ton us essens arrivai pus poi in quella cifra no che nous vevan con clients, i va adina pus poi vina vaun in svesa e us, els da vos dus tres ons le lieut lesen FA Fitness ni abonaments de fitness e durant la stat, da von dus tres ons veniva quei buon de monda, nana, io e me mia caul, via Laura, aber us ven le lieut in miez fana dur, di, io les us in abo, lesen ce veren con fitness.
0: C'è il rigiorni, c'è il motif che quei si domandau?
1: La perspectiva a mi dau, a von vevan il fitness el ciao Arnold Schwarzenegger, ti stos einfach esser fitz, mo schoi venzenen in fitness, a stios bufitz stos njangi bulienen in fitness. A tos era naturalmente tut mi dau, la perspectiva, le lieut lesen esser piseuns, lesen veseo meglier, Ja, ose sa la dona Schmidt, da si son tons, venien in fitness, a se senti boin, a fasi u program, a ti ho nigin problem.
0: A la progida je immens, also i dat programs per tot en sicioi.
1: I dat per tot en sicioi, biau i natural moin eintik, quals programs ki fan ose cun caia tot, neo kins mette tot, tot san zemen. Io son un idin dil moini i drovo lieut, specialists ca san de ver, prendersi in anamnesa, ad mirales fin a miras cul client, tras quelles informaziuns e fa propi in program per quels clients, anstatt kins va einfach leo fa in program standard a dat quelle lieut.
0: Io è più importante che quel apparato venga a dare un dritto in te, perché in sa lui è trenato lì.
1: In sa trenato lì, in sa se fa male. Also, i dat più cause che ho un buon esempio senza una istruzione professionale.
0: A personal weiss, schon mehr als in pagina di internet, a io stiamo a due a e quel pussai, weil ton personal in quel centro di fitness, also in marcia.
1: In marcia, yeah, io è importante per le sfinamire che noi vogliamo del BQ Fitness Center.

0: Jo sport, also forse ein Tag bis Sempel.
1: Plans, per ja veni, ni insieme in Giavisch, che se leis an realisa?
0: In Giavisch, che se leis an realisa, oi se gir la sanadat della famiglia, che letta oi naturalmoin, si disco pusoi vel seuna, il rest, doins els meuns de Deo, vesin sco e vavi nuon.
1: Aber ins Vesin senta, esci e bustau, Sempel sind Prämsons der Laveta, wo es ist contents, wenn die Rivals, bei der Familie, habitai se domet, also in seins die Laveta i Radon.
0: Laveta oi Radon, ja sind fech contents, a quae natural monet si choi, neo kio sai, ka quae stau si choi ni oi si choi, ka moe moma eleva, ka nus van keu in Laveta contenta, per liets, ja, sto se ugi su neo fech contents.
1: Un grazie al fech, Eder Lala, per quei discurs e per la peda, Adio sei moglie vi già, tu bien, con vostro lavoro al centro di fitness, lui con son con la famiglia, ed è bien successo, col club de ballapai de domat, esci va vi nevon un, sto ins di in parentesa, moi la tiarza Lidia.
0: Grazie a lei.
1: Mio nome è Andreas Vialana, quel profil qual am fleis del Raminent, sco tutto l'autor sess in Play RTR. Vi es da vos di vis da musica, Eder Lala, Red Hot Chili Peppers con Californication.
0: Questa è la canzone nel che ho tratto gli auto al momento nel che ho deciso che ho fatto il mio job in fitness, per cui quella canzone usa.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il gran incendio in Norvegia ne anche dine bezzo controlla. In tandem passe 100 abitazioni diventate un frende delle flammes. E Marc-Andrea Hüssler terminesce sia carriera da profi e la gudegna in turnier signatura da ATP. Quando usa il tema, sozza le 10 al microfono Urs Müller. PNG. In la città norvegese Drammen, da tirs della capitale Oslo, furiesce vin avanti in gran incendi. In tante quel destrui passe 100 unità da abitar completamente, quai ha conicia la polizia norvegese. Plires 100 persone sono venite evacuate. Redunt

0: 60 pumpiers combattien contra las flammas de las lavurs de Schizar sei un pumpier vegni blessà. Duas persunas sei vegnides hospitalisades per via de tisentades de fim. L'incendi sei rotori al suenter mesdì in una de las chasas e sei al suenter sa deresa sperta mainz in las autres chasas. En il Canada furiescen actualmente numerosi incendi de Gwaut, quasi soprattutto in la provincia Ontario. In conseguenza da tier film spess sur las metropoles americanas Washington e New York, usa il presidente americano Donald Trump per quasi schmanaccia con conseguenze al Canada. Il Skursk, il film, che giugno stoppen venir aggiuntats als dazis de multe sin imports canadais, ha scritto Trump in sia plataforma online. Tals incendis seien mo possibles per quaich il Canada na Ciria bici andrec ses guauts, pretende Trump. Trai semnes, ventre il terra trembas desastrus alla Venezuela retrac 346 milions dollars dal Fonds Monetari Internacional. Il denerst do ein venir duvrats per reconstruir la region e per sustignar las familias pertuciades, quai ha comunicat la presidenta transitorica Delcy Rodriguez. Entant sei il dumber d'un frende s'augmentas in passe 5 milli. Quand bleres persunas che seien ang sparides na seia bicien conoscent, uscia la presidente minevant. Il 24 de cercle dura strembli la terra in il paiai sud-american con una fermezza da 7,2 respective main 7,5. Dank del Tennis, il Schweizer Marc-Andrea Hüssler terminesce sia carriera da Profi. L'emna gewinnt et jel sia derniera al Turnier der Challenger a Zug, koi ha kommunicia il Turicais da 30 ons in Instagram. Marc-Andrea Hüssler è in de 7 giugader Schweizers ca grigna in Turnier da ATP. Il 2022 è il grigna il Turnier da ATP 250 a Sofia in la Bulgaria. Sil Sventer el contangisi a migliore rangazione sco numero 47 del mondo.
1: La meteo.
0: Oggi datina ma scheide da soleglia da Nivels, con son del Sventer mesi poi da rurizi sed uratis. La temperatura maximale tra 22 gradi in legni di nota, 24 gradi in sorselva e 26 gradi in la regione da Quera.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada 13 in direzione San Bernardino dati colonne strante Quera City e la Pundri Hanau, quai per via da Memia Blair Traffic. Il lieve quintar con redont 45 minuti da pli tempo viadi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Mauna, Saira, Festerauni, entweder als Spaniöns oder als Argentins. Aber schon oz, po botin Stadion Plain Romaunzi Romaunzi festeggiar anniversari, nu en tschüf gratulations per 7 personas. Dapü, das Jubilars e das Jubilars da Dira Dots, just esco prossim qui a pro RTR in sonda, as des dots de lügn. Mes nom Livio Hoffa, flott is de nossa compagnia. Allegra manch!
2: La Stadt

0: Bonnie M qui con Sanei al ciao dalla band Bonnie M der Frank Farian. Vos avaut dal produzent ciccio te magari da fatta savese in taunt cinater der sul palchi fe ir la bucca e dis be mili vanili ma appunto Bonnie M der al projekt da Frank Farian e quel fiste dies otsis otanti cingiavel anniversari. Ma i da amo pus ci son nesciuts as des dots de lui.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadin a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Nei, c'è un po' in stadion plein. Romance, romance, festeggiation, ots, anniversari. Per example, Damian von Lanten da Ftan. El festeggiascia ots 14 ans. Al 30 aval festeggiascia Jasmin Gabriel da Vrin. Jasper Luzzi a Haldenstein fa festa otzinses 35 anniversari. Jacenka Flisch a Fuldera festa jesots al 55. E Jacen, schon, ha? Mario Mosca a Ramosch fa festa otz per ses 69 anniversari. E l'ora aini ad Anna Maria de Notz ci viva in la casa puntata scuol la fa la festa otzinses 85 anniversari. E al più veglio vilarci non gratulai nell'ora oz da vendelas dude gimez es John Fidel Lombris da Vela el fa festa ozinses 88 anniversari sinceras gratulazions cici gratulescio a vu e as regalins musicals dai scodit oz da vend dalas dude gimez. Io sa, scuola mince di out la possibilità di dar trasi un'ulteriore gratulazione di invoznom tramite in l'ora la cupala exclusivisma da der TR al jubilar o la jubilara. L'unico che sta a fare è telefoner. Le slinges sono libras da vent da dosso. 0800 20 25 30 ci vuole essere fare un plagiare di giunci otz anniversari. 0800 20 25 30.

0: Ei, veramein, nu fe quint oz cun el, na telefona schon eir, cun el guia ant il radio in pain atras uras, nempe durant il kickeri ses. Oz nun ein joal kickeri ses, ili stes dal daini. A Beat Gabriel de Vrin. Bundisar Beat.
1: Bingi, Livio.
0: I in sen, un es in a surpresa, el schon eir, durant il kickeri ses dit, cial fa oz nempe gronda parti. A chi gratulation el e chai jo vius dal el?
1: Ah, el es gratulat nostra figlia, la Jasmin Gabriel, che fisse verso il 30 anniversari, che usa della Tobien, che mondi sempre ben ben con el, di vis mondi in vigur, che la tot ni stiamis, ad el es asti e fies con lei, a lo vinque bien. A quelle se fa il nome di genitors, di sfagliuns con partenari, di seu partenari curdin, ad la tata Benedetta.
0: Grandius, Beat, e se as giovius che mincia bab a per sia figlia, e lei le impain la poppa dal bab, o der la più bot la poppa dal bab?
1: Piuttosto, perché le sveglie è piuttosto quelle del bab, le sveglie è piuttosto le smuove, ma quelle è sveglie.
0: E lei è un gran fan da balapè, ha l'er potuto zurdar qua impain alla figlia, vuol dire, ella domani ce la citerà al final?
1: Io mi sono detto anche la mia, la ossa mi ha avuto un pinagare la feci con un friend di studente, avevo grazie a Bugienna, per un porto mi ha detto che tenia con qualche volo.
0: No, adesso con su Dice, Lulia.
1: No, no, questo è bene.
0: E oggi appunto è la tornada, è la viva e l'ora a Quaira, ma per far al Trentaval è la tornada in patria a Vrin, sono sicuro ci darà una bella grande festa, Giovigiani mi ci casa una bella festa, e prossimo maggio Cifle lo era mal paket e Beat Nulia in Blüder in Lünders di Juan lo era rondo due del kicker is es ah
1: also fin la Julian
0: ah fin lascia la parte lo resta da fin ah
1: adesso spero adesso fa un prezzicide
0: ok tutto il buon bella fin demna arriva
1: grazie
2: la cupina
3: presentato il bogn engiadin a scuol il bogn con agua minerala bogn engiadin.ch Bangkok

0: Nun ein rapportar las últimas emnas besur da resultati, analisar jös da balapé, nu ein joalia algordaunzas. Cun nos jö chai moment del campionati mundial da balapé es quisquia e nu einamo duas chances, amo oz e dumaun da gudonir 100 francs e da davair la chance da gudonir lur in lündes di la traini la sort un tricot da nossa nazionala con la sottoscripción da totes joaders. Tots question nempe gudonia varauni lur la chance, eramo da gudonir quel tricot, la sort traini lur appunto in lündes di i fare cittadini a moneda un grand plagiar. Er ha io dato in ulteriore vengiadra, forse non ha dovuto dire, di stat un paio più spinosi, desito un momento fin giovucciatora, ma er è stato cittadino avanti. Stai clare, se vuoi non avessi davvero dovuto dire?
1: Adi io vai le doie 1964, la VM in chiara tu destia, il star era Johan Cruyff, il hollandese.
2: 74 è un buon life, ah Petra? Knapp?
1: Na,
2: ha?
1: Io ero 20 mona, brella.
2: Esatto, quello è stato, eh?
0: 1974, campionato mondiale di balapé in Germania, il grand star là è però stato Johan Cruyff. E con quai dai oz un novio e con qui son as chavazins respectiv manch as drei pass.
3: Che moment del campionato mondiale de balapè sognau tres pass fintar il gol
4: presentata Nickis Cuira la facenta per mobilias e decorazions nickis-wohnwelt.ch.
0: 100 francs dai, che vous out, a ciccia nu cerciain a qui, a ciai momenti nu cerciain a qui.
5: La grande sorpresa a quel campionato mondiale, con 38 ans giocatori preferì del pubblico. Sauts legendars della bandiera del Centun, suenter 6 goals.
0: Che vous non automo godonia, e non automo partecipa al chai moment che qua è stato e allora è la vostra chance che voi avete un'idea 0800 20 25 30, al numero di telefono 0800 20 25 30. Hai e noi ci stiamo a cicci una qui RTR ci è là?
6: Caudel Beniberter, bien di
0: bien di, e allora ci cerciaini?
6: Quai sto essere stato Italia 90 con Roger Milla del Camerun.
0: In expert, ha?
6: Oh, expert.
0: Aber el ci tutto schon balapé, de spe blair sans?
6: Ja, ja, de pi blair sans, mi rai nus, ja, ja.
0: I ossa quist actual al plagiu fini, nossa?
6: Na, also in Schweiz sind auch super, es sind uns fitch contents, es ist ja, die Akkausses, Decisions, ein paar Dispiteuvels, der Arbiter. Da è quello con la carta cocina, che venite prima di una volta, quella scossa sa un po' più piacere.
0: E al punto con lui non andrà allora domani, ma quando ce la posso, non durerà 15 minuti di imprese, più che farà un più lungo, con tutto lì.
6: Esatto.
0: Domani, ci crea ci godonia?
6: Io metto lo in us, metto in tutte le speranze della Spagna.
0: Ok.
6: Per quei che gli argentini sono sia solo Svizzera, se c'è che non stanno per le... Io tengo per gli spagnoli.
0: Ok. E... al campionato 2026, donta ci idea e robas negativas, resterà ad el in buona memoria.
6: Yeah! Yeah!
0: El Gudonia, 100 francs, Claire ci darà no, Roger Mila. Claire ci non cerca Roger Mila, ed in quella è ad eri a mo più speciale, avanti, c'è quasi 30, 26 anni, no? Dari un po' più speciale, c'è un under con 38 anni, o se è bot normale, no? Ronaldo, Messi, il goli da Cap Verde, che era in tua anda cura, also, Blair di un under più veloz, ma in quella anda era qua eccezionale, Roger Mila, il star del Camerun. E il Godone c'è in Frank, e vessel, crea un er plagiare, che il Gudonies in tricot con si tutte le sottoscripzioni di questa nazionale ci hai fatto ad el tant plagiar, eh?
6: Yes, se gira Frank, se gira Frank.
0: Ok, l'undici traini la sorte, tutti questi hanno Gudonia, varranno la chance di Gudonier, un di questi tricots Adel, grazie Fitch. E sto stare un momento in al telefono. Noi faremo un po' burocrazia. Ha? E a tutti questi, ci non hanno ottenuto la fortuna domani. Io ho il rappello l'ultima ad noi. E domanda è l'ultima della chance di guadagnare 100 francs. E forza è un tricot della nazionale svizzera.
3: Che momento. Presentata Nicky Scuira. La facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch

0: Mount Everest.
1: Scho vu fat prescha, dat un pagas, bastiamo.
2: Il Chalender.
3: Presentado opener Kino Savognin. Das 23 fin il 30 da Fanadur al Leibernain. valsurses.ch.
1: Alles undersch es ein tila Chasa Planta Sameden nem per la vernissage del tom de poesie col titel Papardets da Nina Dazzi. E quai is be un de Blairs arrangements ci da ozza in tila Chasa Planta sotto al motto Favella Bella con Bligna ed Arzaia dai ozzi un di culturale in giuccia musica e letteratura romancia staun ein til center e quai da Banura finzaira. Domasi verrai nom tauntarater confins sur confins in dialog da l'istoricra d'Arzeraina Per con l'autori artist Donat Caduff Gianna Olinda Cadonau prelierai storias e poesie so i daer un referat col titolo il Circus da Lectura Historica con Jan Andrea Bernhardt ci declara le inscripzioni della biblioteca Salis Planta e a Mobler atat più Saira alla sotte di un quarto, per esempio. Dai, allora eravamo in concert in giuccia a Street Alexander Chantor da ses terzo album ci sono nomna Resonanzas e ci viene accompagnata da Res Corai al Giun. Di mena blera musica, letteratura e cultura romancia, oz da Banura finzaira, anti la Cesa e era anti il park della Cesa Planta a Sameden. A Splüge comincia la squadra a Zomasi la festa delle Nazioni, Nazionalfest Splügen, quasi un incontro in cui ci va per umans, tradizioni e culture di differenti paesi ci mostrano le specialità tipiche, stantanate e rinviati culinari che intorno al mondo durante un di in un lo. Dalla partita qui stantanate la Germania, l'Italia del Nord, l'America del Sud, il Tibet, l'Himalaya e l'Ucraina. Però qui di da festa plain gust, musica, tradizioni si d'incunters ant il cor del comune de Splügia davende las quattr oz domazzi. Il ora è in Zurselva ant il museum Quart Ligia Grigia a Trun a le las cinci oz domazzi la vernissage dall'exposizione d'art col titel Dils Davos ons da Beat Manetsch. Beat Manetsch es crescitui a Trun stat impressionà e er influenzata d'artisti sco Cariget, Spescia e Schmidt. Es er stat magister d'arte avant ce l'ha allora laureata 35 Jones pro RTR e er pro SRF. Dopo un moment Aldo ci ha scoperto la pittura e ora è ora da mostrarsi ovra la vernissage ant il museum Quart Ligia Grigia a Trun es alla 5 oz domazzi. I grandi piccin si incontran oz si eramo domaun a Lax.
4: Il Lai de Lax se trasforma beim Prest Buspe in un paradis per ils Pigeons. Il è temp per la festa du Fans. In tende der RTR pudais wustet l'art chanzunetta se paraules romances e si il suento fare una fotografia da ricordientia. RTR e l'ÖKK presenten la festa du Fans a Lax. Ils dis Dodge e dis Nov de Fanadur. Nus ans le grein sil vus.
1: La festa do Fons a Lax a cominciare la sdeis dura oz si va in avanz do maun un ocello font fa forza da fatta tras già vis una bellissima fin demna.
4: Il Chalender
3: presentado opener Kino Savognin das 23 fin il 30 da Fanadur al Leibernain valsurses.ch.
1: Stopp. A propos Open Air Kino Savignin, quel comincia in Jövia, in Dürün Emna, e da Wetzer sun Films sco das Kanu des Manitou, Ewige Liebe, Downhill Skiers o Aktualischem, des per Jövia an dis Kinos, i Superkritikas, di Odyssey, al no film de Christopher Nolan, i kun Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, i Blair Zatas, ganz stars da Hollywood, i se laut ira Tüter, un de quists Films, wo decidaut cia nun? E lora, telefonai osse nu regalain duai biliets pel Open Air Kino a Savognin. L'unic ce vuoi fare è telefonar osse 0800 20 25 30. Nu regalain duai biliets pel Open Air Kino a Savognin a Lai Bernagni. E convegna?

3 minuts es i las 11 dollars noitats mein avant qui a pronu tanta rater cu la Marella Oz cu la tema IA. Also nulla bestias din per se intelligenza artificiale. So giuvis una bellissima fin demna i aldai domani al grande finale del campionato mondiale da balapè. Stad baini il zai las orelias.

0: Las novitats de RTR.
1: En la Norvegia il gran incendio su controlla, 400 persone sono venute evacuate. E la Venezuela serve in 350 milioni di dollari per ricostruire il paese entro il terremoto e il strus. Quando il tema salza le indici, al microfono Urs Müller, BNG. In la città norvegese Drammen, da tirs della capitale Oslo, hai da un gran incendio. Quella è distrutta passa 100 case ed abitazioni completamente. 400 persone sono venite evacuate. Intanto, hai nel pompiers so controlla l'incendio. Qui hanno cominciato le autorità locali. Rapporti di varie persone greve blessate sono detti a Bic. In pompiers sono venite blessate levemente. Due persone sono venite ospitalizzate per vedere tisentate da fem. In la Repubblica Democratica del Congo si drasa il virus d'Ebola in avanti. Intanto è tibro in 2200 casi confermati. Il numero di morti è aumentato in passa 860, quando ha cominciato la reggenza del paese centralafricano. Il virus era rotto la primavera. In conseguenza, la WHO proclama il stato d'urgenza internazionale, quasi tutto per avvertire il paese vicino.

0: Drei Sämnes, Sventres, Terra Trembles, Desastrus, alla Venezuela, tratsch 346 Millionen Dollar al Fonds Monetar International, IWF. Is Ners do ein Venir du Vraz per reconstruir la Region e per sustegnar las Familias per Tuciades, quai ha conicia la Presidente Transitorica Delcy Rodriguez. Entanza il dummer d'un Frendes augmentas in passa 5 milli. Quant blers persunas che seien ang sparides na saia bici inconoscent, uscia la Presidente vin avant. Il 24 de Cercladura strembli la terra nel paese sud-american con una fermezza da 7,2 rispettivamente da 7,5. Quarte vanchi il Montreux Jazz Festival va a fin, fa gli organizzatori bilancia positiva dell'occorrenza. La 60ª edizione ha a carmalà le ultime due semne spasse 250.000 visitadres e visitadres ai numeri in comunicazione. Passa 90% als Biglietz ein Viniz Venditz. In total da passa 16 Konzerts durante l'edizione del Jubiläum. La prossima edizione laut Rondals Dus finis des 7. Fanedur.
1: La Meteo.
0: Ozza di nema scheide da Soleglia de Nivels, con tundels ventremes di poi da Rurizis e Duradis. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legge di nota, 24 gradi in Surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
1: Vias e traffic.
0: Sin autostrada 13 in direzione San Bernardino dati colonne tra Quera Sit e la Pon Rihanau, quai prevede Memia Blair traffic. Jede quintar con redond 45 minuti da pli tem de viadi. Colonnes dat ier tras la citat de Quera, squers in la via principale tranter Quera, Sit e Domat.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. RTR, La Marella.
2: Con sagirs e sagiras esses vus, c'è la lavur c'è vus fagiais, venin debi de surprida de cacci ne meir degi de cacci autor. In a domanda c'è dat de studegè a fa forza in tic tema, a con quella ben veni a l'ura della Marella. I è in a domanda fece actuala, ma demsco l'informatica e la digitalizzazione als de vos decennis, folla al moment l'intelligenza artificiale si avvia a nies mondo lavur. Ella avanza pas per pas als ple differents camps a surprena dina de ple chausas che nus crescians fagevan avaun. Na vende sorti chausas, zur raccolta, survia in industria tocan tier programma fa translazions als ple differents lungats, scriver codis, fa musica e films. Procura l'intelligenza artificiale che nus es nin de forza totes e tots senza lavur, per qua ci drovob di plenus. Con quella domanda se John Kvietzel se facentaus in chat de quai on, che rispostas c'è lo srovniu udisus alla Marella e a dovri anknus en il futur. Io son l'Angela Hendri, je vise bien diverti main cu la Marella.
1: La Marella.
3: I a cau, i a lau, je i a ai prest da per tot se ves ins tertia. In tec scot tir la canzon dil pur John, la version romance da Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Klar vai ella Marella de Dots bopils i as dils asens sil puresser de la canzon de Fons, ma vain per la intelligenza artificiale, la KI. Perché quella influenzesce ad ineplific nus a nossa veta, a porge nus possible dats de las quales nus vain avon mossa miau. A scheia sa jau, per exempel, senza propria VX in idea de musica, fa en pauca secondas in a tut nova versione della canzone del Purgion. A quai, con mo paucs clics con in programma internet, in quel cascau, con Mureca.

0: fascinant, bo? Perché a si spert sempre sai o crea con la IA novas canzons. Denton, se quei va a si sempre da fa la IA in a lavur che sto es normalmente pagata ci per sventer. Che vuol quei lo di per nus cristians? Ven la IA a fa nus tozze tote sforze in di disoccupai. Veni e vina vona dova nus cristians per las lavurs che nus vedian il moment. Con intelligente ai quella intelligenza artificiale a ce ne main. Mio nom è Gionca Wietzel. Benvenia la Marella da vart l'intelligenza artificiale. In a Marella che è anche compleina main vini da faccia din question. Enza setz vessi o fa mi la veta fec sempla a scha fa quella Marella che vustat leist gestosa l'intelligenza artificiale. Perché è nuster RTR l'uvrain con IA. In a intelligenza artificiale che RTS pi a nos collegas de la Svizzera Franzosa han sviluppau specifica main pil giornalism a che sustein nus en nosso lavur. A scha savessi o, per exempel, bomo domanda ella cicels experts da IA ein a che demandas che du es fadels, ma bain suente les intervistas e grad scha scriver ella l'intera Marella con les intervistas che ha fatt.
1: Io credo l'idea è fegi interessante, sco experiment, e a si dire tecnica moin, topu saival, scha scriver text, scha fa la musica, etc. Journalistica moin, vese co inen i lautere demanda, c'è che l'IA, l'intelligenza artificiale, sa seguire ma in gida e da strutturare il text, da analizzare text, date, da formulare autor, forse più concis, più precis. C'è che in sto semplicemente SV è la lavora in base da date, da musters, bus in base da dacina esperienza, ni con, forse con impatricia critic, ad equitel. Gis quai oi die quai che fa o in a Marella. As in a Marella vive fegi della personalità dell'autore ni dell'autore, ella vive della creatività dell'autore ad edda di una buona ricerca.
0: Relativesc il chef redaktur de Radio Televisione Svizzera Romancia, Flavio Bondi. Perché scottier la canzun del Purgion, che oi scia fa la IA con pauks clicks, abbain è l'intelligenza artificiale che RTR trova anche potenzial. Per esempio, se va per essere creativi.
1: La creatività si dà di orde di una certa empatia, orde di una intuizione, di situazioni reali che capitano al micedì. A cui, per me, abilità, ne causa che una IA sa a un bo, a ve. A tutina si va per tempo, si va ebbe per analizzare date, per svada la IA extrema. Ella è extrem sperta, concisa e precisa. C'è che oggi, denton, è chiaramente di la IA, quen waffen in utensil, ad quen di natura. E poi è la sligiazione, ten ormai, la più ideale di la combinazione denter IA giornalist ni giornalista.
0: Per cui creia le bo, che vien per via della IA a deine gapi paucas giornalistas a giornalists.
1: Io credo che il resto è il basenz di informazioni, di fatti. Quel resto, ad eternum, e per cui trovi è ad eternum in giornalism, gliaut professionale che fa ricerche, fa buone ricerche, che controllesce, accompagna le autorità in lor lavur, che il gioco il cresceun e viene von la rola centrale. Io credo che va bo per deplini pli pauc giornalistes e giornalists, ma poi semplicemente per nuove ruoli e nuove funzioni. Ed io credo che la IA è un super strumento, quello sostegno, per sapere tutto tenore fa altre cose, fa de più ricerche approfondite, forse chi sa il tempo per nuovi formati, per de più creatività ci sa. Io credo che è una buona combinazione dentro IA che è estremamente bella possibile.
0: La fine mira sto per cui enza setz esser da augmentar ni sil meins da mantenie cu l'intelligenza artificiale la qualitat el giornalism. Ci che vol sa ja ose profitar da siu sustegn ter les pli differentes causes ca giornalists fan. Per exempel, se va per resumar liungs reports annuals, transcribar en tiras intervistas de radio els differents idioms, translatar studis engles, ni è, sinz drova ina inspiración per ina moderación, agit per simplificar passages complicadas, ni simplement in partenari da sparing per les demandas d'intervista quins les fa. Co? A confit che la intelligenza artificiale veng anc ad influenzar nostro lavur, è naturalmente un buon motir nus e les medias, ma ben è in diaras autres branches in tema.

0: Las discussiuns che dat cau il moment ein en tota cas fet vivas e controverses. Con son che va per la demanda con fet che la intelligenza artificiale ven ad influenzar nossa economia. A che van its meinis d'economs, analistes, perscutaders e scientistes ne venda.
1: L'intelligenza artificiale non es in gua totter co aier ciot.
0: Tocken.
2: L'intelligenza artificiale fa che nus tuts e tuttes essen in gis ein zu lavur.
0: Kils meinis ein a schi differenz ab ein pleres regions. Menegia ekonom Eckhard Ernst, de la Organisation Internationale de la Lavur, in a Organisation Speziale de las Nations Unides a Genevra. In a region ei che la technologia ei un relative mein giufna. ChatGPT, per esempio, che sta per quella IA generativa, quella intelligenza artificiale che cresce con tenzco, texts, malets, codes, che translatesce e che dà risposte in den Mondes, dati per de piradont tresons.
3: Wir haben im Moment einfach noch nicht genug Informationen zu den Auswirkungen der Technologie, das heißt, man muss Abschätzungen vornehmen.
0: Sper las datas che mancan, resplenden quellas che sa mesirà a rimna, e buex nom l'intera economia. La lavur che la IA sa sorprendere il moment, per tocca per esempio bo tot les lavurs, explicasse Eckhard Ernst e l'emission Echo der Zeit der Radio SRF.
3: Dass es eben nicht manuelle Arbeit betrifft, sondern vor allen Dingen kognitive Arbeit. Und viele Arbeiten im kognitiven Bereich sind nur schwer messbar.
0: Pia, tot les lavurs che nus fegien con ies tiau. As in base da quelles datas, aisi tenor el e buoshi sempel da calculatia influenza che la IA ha la fin finala propis in nossa economia, nossa productivitat, a nossas plazas en general.
3: Was die meisten Schätzer machen, ist, sich anzugucken, wie in bestimmten Aufgabenbereichen, wie sich dort die Technologie auswirkt auf die Arbeitsproduktivität. Und das Problem ist, dass man das nicht einfach so hochrechnen kann.
0: Vuol dir, schien l'ouvrain in a l'ouvrera en in a interprese ven grazia a iagit della intelligenza artificiale pli produttiva, sanza bo simplemein pauschalisar quei effekt positiv per l'entire firma. Studis mussen, per exempel, ca informatikers vengen grazia a schinumnai KI-Tools, pia applicazions con intelligenza artificiale, vain pli independenz et a schie e pli produktivs. Denton il contact cu colegas de lavur pitesce per suenter. Adie, la singola persona sa grazia alla IA ben veni con idees pli creatives. La creativitat e la firma denton pitesce a si sper che tots e totes veni con samajontes idees creades de la IA. I ein de quels effects che fan ai prest non possaivel de se vedi con fech che l'intelligenza artificiale influenzesce sa propria la produttivitat di una firma, non di dell'intera economia, a se nus perdim per quai propi nega nostres places. Vitier ven chi ai effect greve de predi con l'intelligenza artificiale ven a se sviluppam. Perciò ils ins pretenden che se ves culs models actuals da LLM, sils quals per esempio ChatGPT ni Gemini se basen, ben gleti da in da intelligenza artificiale che se maionta quella de nus christians. Autors perscutades ein cau pli skeptics a dien che quels LLMs, quels Large Language Models, ein schon ossels confins a che sein per quoi e in via ciocca, in a schinumnada Sackgasse. Denton prenin sil cas che tot veni propi pli produktiv grazie alla IA. Lu ai ina de las demondas centrales en quei connex bain, cei che nus christians fegiain lu con quella pli gronda produktivitat. Producin nus lu simplemein de pli produkts respektiv purgin nus de pli survecs? Ni producin de purgin nus pli o meins il medem sco tocan de cau, simplemein cun pli paucas personas. Stoinze forza grazie alla IA mopli l'uvra 4 dies all'jamna. Ni s'augmenta cautras mo il profit d'investurs et investures. Forza venien a scheie e ils produkts respektiv ils survecs meiers. A forza datisch i zon autors novs produkts a survecs canus njang se vain s'imagina. La domanda che facente nos denton probabilmente il plifit il moment è la domanda quantas plazas che l'intelligenza artificiale vien la fin finale a remplazzare. E chi vester chiau? Il smainis è ne caufic differenz. Il Fond Monetar International, per esempio, quenta che mincia tiarza plazza savez venir surprida dalla IA. L'Universitat Americana, MIT, di che mincia diejavla plazza el Stadis Uni savez schon osse venir remplazzada con la IA. In tec auto vese quei denton, per esempio, la Societat de Revision e Cossiazion PricewaterhouseCoopers. Con analizar 1 miliarda inserats de plazas a quai en 24 tiares sin 6 continents, constatesce ella en in studi la stat vergada.
2: Un resultat central de las cifras globales è che cu la IA venen luvreres a luvres ple valorus, ple productivs e sane contonger ple autes piaies. Al medem moment cresce el diember de plazas si zon elas spartes che valen sco ple fech automatizables.
0: Et ei ekonom de las Nations Unides, Eckehard Ernst, vese in moment negins indecis per una gronda disoccupation per via de la intelligenza artificiale.
3: Es ist nicht so, dass jetzt plötzlich die Leute entlassen werden müssen, sondern dass zusätzliche Umsätze entstehen.
0: Quoi che vuol den Tom Budi, che tot veni arrestato tin els proxims ons, constatesce l'emission Echo der Zeit der Radio SRF.
3: Arbeitnehmer müssen damit rechnen in den nächsten Jahren, dass ihr Arbeitsumfeld sich verändert, ja, dass bestimmte Tätigkeiten eben weniger wichtig werden und dafür andere wichtiger.
0: Co quai vien la fin finale den ton a vese o, a cemidades che vien da, jetz ai tot enormi streng, bain different. Scola informatica alla digitalizzazione fule il moment e l'intelligenza artificiale sai avaia en nis mondo lavur. Ella avanzesce pass per pass ens pli differents camps ad influenzesce lau ad ina pli fecis con us luvrein. Alles ideas che ella savez sustene a discerganus anc meier el mintie di ha in il moment prest si vastes scola malguesa dat che la porta con ella. Che è gestes, per esempio, se l'intelligenza artificiale decideis se vostu esses iem per giun?
4: Qua vuol budi automatic, man, che tot ven su priu interin, aber che der jade stes tutina su enter am poa da di, ok, io vai us decidiu auter, o da quellas a quellas regiuns. Per cui che lu svesi esse chi vindu pli gest, per cui che l'intelligenza artificiale non conosce vostro buon collega, né di o qualcosa che impauperet, né scienziato, ma poi quella un po' valore o di quel che la sa di fare la decisione. Ad io credo che quel fosse notte donna è in massa in quella direzione.
0: Che trova denton con l'intelligenza artificiale e vina von il Christian, da jetzt meini ai e John Sialm. El docesce intelligenza artificiale alla scuola alta specializzata del Grigion FAGR se facente di ne puspai con l'influenza della IA sin nus Christians.
4: Io trovo l'intelligenza artificiale, per esempio, per programmare. Ci dico che il dottor fa per me in HTML in menu, né Gemini né ChatGPT, andiamo a fare quella semplice causa. In se lo stiu fa sets. In ton, a puspe prender scogliit l'intelligenza artificiale. I va bo senza inni l'autre, als i trovas hier la collaborazione da Christian ad unta l'intelligenza artificiale.
0: Ad asciaia el tocca nossa e un bo viu in intelligenza artificiale cai in bien architect de software che vende programma essenzi il sustain del Christian.
4: Qui in a causa fit complexa at klar kin sachen chakunel a diskuta genau peer reviews pues sans va aber per de pli vale boy vai fatti na ga qual experiencia a vai e sviluppau genau im framework ko al di dau super a pel de che mi os bewedle se di tat prend das quick come on a quick genau quick come on kai an zumer busse years no va de te aber problem quei de busse years quick come on a pidil je ti as rajun. Aber quoi va eu stiu se ve, a scio che vessi os bagiau enans cicche fli.
0: Il medem vale, per esempio, è pil mistrin de translatà, in autor cam che l'intelligenza artificiale veni ad ina pistede dovrada. Per exempel, schon mal per schat translatar en tirs Artikels, Text, ni pagines d'internet, kein bo per Romansch, tudest, ni schock in lungatsch ins Gepäsche.
4: Ich habe einen Kollegen, der Translatische der Konföderation Causes per Franzot, hat in die als Chef Selvenjuse der Tschejante fast die Atmen kau, kuje katastrophales Translations, die fast kau. Tschej ist es biau. Bella de tje kuja ChatGPT fach an jinka dau mi kuj da rideger a kuj halt la qualitat.
0: Per veseils balns ni les mal exacta dats ka la IA fa, stoinze den ton se ve de pli ke la pia esser pli intelligens ke la. Kau vese expert da KI dil Grischun, John Sialm, bain e in grond priegel per nosses plats de lavur. Quei, per cas che nos vesen in di deveni meme marschs, meme come daivels per via de la IA.
4: Se nos venin meme comoz, trecioin, ok, os sto un prendo nu a plea, os sau je tot sociale intelligenza artificiale, quei ei al pigon, prigel, per quei che se nos mirein bo, e che nos steine jur, kun un prendo, hat man tira vita, se voi nos schon in problem, per quei che lus vest l'intelligenza artificiale, schon prendo, non ven massa plazas. Con nostra creatività e individualità credo che noi veniamo a dire un defa causa che in biamelias e complexe.
0: In punto centrale, che è decisivo perché certe plazze resten e vinavon, è naturalmente la domanda con fecch che noi fidain alla IA, a con fecch che noi, sco società, essen la fin finale e prompt d'acceptare che l'intelligenza artificiale fa esbails. Sbails che sono tutte norsizzon ve conseguenze fatales. Adio cioncio lo sboccao din sbai de translazion, che sa dil reminent bain e ve conseguenze fatales, per quei kins ai se mal capi. Na, ja vi cao cuor dain sguard sil trafic alla automatizzazion de quel. A schei fossi, per exempel, schon de dich pusseivel de desister sin locomotivists, ad a scha i ils trens autonom cui agit de la IA.
4: Quei piuttosto in causa politica, che in svolf bufaco e perché che ci è responsabile si datlo tutto in cap. Oggi spettino se dina che in computer fanno c'è, se sto esse 100% se gira, se in questione fai, se lo si clar, se da sbagli, a quei ai buol casse, ma non svein sistemi probabilistici a quals fan sbagli. Per cui dati massa causa che si vede schon fein sapopo.
0: Il medem vale è più il traffic sin vaia, che è ben in tic più complex che trends che vanno in binaris.
4: I dati che schon oz, che si vede i autonom, è chiaro, i dati situazioni non più difficili, per esempio, che plove fic, sono tram in difficili, der ein Knuschel war, aber kein Apple Kastjone schon, also ich glaube, ich habe ein Kastjone ein Problem, nicht ein Soleil da direkt in der Kammer, ein Wesel der Kammer noch, hat dann aus Kastjone sein kein Esche, und aus dem Buschbietja, kann eine Kammer wesen, tut dann in einem Auto, ist ein Soleil da dann, ein Rahmen sein, das Buschbiet mit die Garko, ein Autosystem, da du warst Lasers, ein Steil, mit Kameras, aber kein Fallsystem, noch halt Kar, Cielo prompte da pagato.
0: In Schweiz, per esempio, fa il Konzern d'Auto da Posta, de pi Oktober Vergau Tests con Taxis che van de Setz, quoi elles Regions Rurales della Schweizer Orientale. La fine mira, ai, che la jauza adina cuca la les en busta in Taxi, che porta ella din liuk a lauter. Vage in onkurzen quels Tests. Adron quei temps doi la IA veni confrontada con tot quai kin Christian sto e veni a Frieda kukel va con auto.
5: Wir werden dieselben Herausforderungen haben, die jede Lenkerin oder jeder Lenker heute auch bereits schon hat. Wir werden aber sicher Erfahrungen sammeln müssen mit der Technologie. Wie reagieren Fahrzeuge bei Schnee, bei starkem Regen etc.?
0: A il manader del Konzern d'Auto da Posta, Stefan Regli, dit in Oktober Vergau e la Tagesschau da SRF. Con stetica quels redon venti chun taxis ort la china vengen la fin finale dovai de la populazion, depende ben e con fec che la se fide de la IA. A tutto nor success de quel projekt, po quel lu ben e ave consequences per quels che fedigen il moment lor danest con e con auto. Kei vegn per via della intelligenza artificiale propi ad a pli paucas plazas de lavur, jetz crei expert da IA, Jon Siam, lo tutina bom. Conzon, schel dat in pinch guard an vos elvergau.
4: Nus venedic schel informatica vegnsch svaneschen massa plazas, a cese schabiau, differente sorts de plazas einschvanides, aber sotel strien ein dau de pli plazas aus kun informatica che avon senza informatica, ad eu crei che quei male è per l'intelligenza artificiale.
0: Denton con il mondo del lavoro venne fin finale a vese o il futuro. Jetzt sa è el budi. E per quei che meinis con l'intelligenza artificiale venne ad influenzare il nostro lavoro e il futuro in sci differenz, resti e vine von avviert, se non stuen ben gleiti propi s'orientata nief a fa forse in lavoro che non si neanche se vene anche si immagina osam. C'è data un insomma lavoro per noi. Ni, se noi l'avremo tutina, più o meno tutina scottocca da cao, semplicemente con la IA mo più 3 all'anno per la paga da 10. Per quel che noi essen con ella, è già più produttivi. Ma, jetzt vi mette più tosto bosch, perché, scoglion che noi sono cristiani.

0: En in futur malguez, sanza bomo mira cun plage e plan speranza, ma vain e cumbia skeptica a tema. Tote norte experiences kins a fac, cei informazions kins a, a cei tendenzas kins vese el present, dominesce ben in de quels sentiments. Coi vale ben eper John Sialm, che docesce l'intelligenza artificiale alla scuola alta specializzata del Grischun.
1: Dicedin la differenza entre in like ed in expert e quel like e adina push poi sustaus che l'intelligenza artificiale sa ad gli expert adina push poi sustaus con pauk che l'intelligenza artificiale va. Also mi fai un tema. Aber i trova tutina ignora e ebo la strategia la creio che sta tutina se da io con quei adidat e chances sco adina ad io creio che in sta c'è pa quella chances
0: probablement ei se gest quella se vide di una intelligenza artificiale che sa un bo shibia in IA che è pie bo un superiore alle intelligenze del cristian che sa da nus il sentiment che trova nus vina von che vein per quei è il futuro da wunder lavur per nus cristians. Denton, con intelligente ei lu quella IA aus propi, a cei stonza en se setz capi sot intelligenza artificiale. Percei, duvrau vin il tirm IA, KI ni AI, je prest de per tot.
1: Buona buona de mond, aber bu simpel da da risposta, po qua chi dat en se setz bu ina definizion generale. Schins mir, per esempio, l'internet, schon anfangs die ist, wein trennt die Definition so der Intelligenz artificiale. Ina definizion kreieren conoscida, la scienze simpen simular in act intelligent, also schins fanzche intelligent, schalu ai endedens intelligenz artificiale.
0: A scheia che, per esempio, sorta o le tomates verdes delle scotchnes è de principi già in act intelligent. A quella macchina che fa quai lavora per quai con intelligenza artificiale. Il medem vale, per nomna in altro esempio, che la macchina sortesce o della produzione di medicamenti in una scatola con perles per quai che la viu che manca lau in una perla e la scatola. Con intelligente che la IA attuale è la fin finale per tornare a vostri le domande davon, jetzt è denton buoni sempre da rispondere.
1: Io vai a fare la scuola si musti, il gimnasio lo va un prio latin. Ad intelligenza vengono sezze del latin intellegere. Che vuol dire capì, capì in lauter. At io vai buon am flau l'intelligenza artificiale che vuol capì mai, also normalment centiolas de mondes a l'intelligenza artificiale dat la risposta a pida boca la intelligenza artificiale centela de monde na vosa ti io vai us buca più te exact che volus ti us exact quoi ni ins che auter quoi per mai intelligenza definata sco io capeschlai quoi dati te normai a un bo ins vinsir pli de tier Oz eisi pitost savida, da dine kins so wein sinne moda feit komfortabler pi baust, evins fakue kun Google. A tot sehr kontents kun Google, at an kureven, at la jeven atra, die es wein dokument, at oz cent in simpen in de monda, a so wein so ente risposta. A quella risposta tune e pasciudenta, ai aber tutine buadine correcta.
0: La ragione per cui Sbalz è dentro auter il sistema con il quale la IA lavora, declara il docente di intelligenza artificiale John Sialm.
1: L'intelligenza artificiale è un sistema deterministico e probabilistico. È un sistema probabilistico che risposta qualche più ragionevole. Ma più ragionevole è un qualche andretti.
0: In altro problema con la quale l'intelligenza artificiale generativa ha il momento di ne più fede combattere è che le vengono questo più perderte.
1: I dambu da più text che qualcun sa schon remassau os, a cui vuol dire l'intelligenza artificiale, also quals modelli, vengono bu più perderte, ma ben piuttosto più tups alla ragione è che massa text os all'internet e schon generai dell'intelligenza artificiale a cui fa che è un po' più diverso. il text. Vuol dire che l'intelligenza artificiale diventa un po' più perduta, ma poi piuttosto più tuppa.
0: La fine mia è per cui sono più da dire di creare una intelligenza artificiale che capisce, rispettivamente, che viene a prendere meno incombenza intellettuale che in questione fa. A quale essenza che la stossa vibbia ordevon. La scienomenata Artificial General Intelligence, quart AGI, dues con simulare l'intelligenza generale di nis giurvi, ave semejontes abilitats cognitives sconus questions e save emprender. Cu, se veni insomminega da quella intelligenza artificiale generale in quella forma, ai denton tot auter che clar. Eschei ad in puspe nom da Elon Musk ni eda Sam Altman, kinsagi bengleit tieschi lunch. Kei venden tom bauni tart e minche cas ada pli grondes midades per nus, jetz du es esser a minchina de nus conscient. Perchei quei che ven il moment presentau de las pli differentes firmes, muossa che roboters con ina intelligenza artificiale venien ad ina pli fec a dominanis mon a che che nus venien la fin finale anc a l'uvra.
1: Also nie trend ai os physical AI, quei ai enzisets AI kins met en roboters. A pum usco us ein simpnes il computer probleme per exempel al computer sa je buche temperatura ki jo do num kala quelles datas a disposizion el sa e budi shi regional ni bo pu kal sa je to kai not kum embodied ai sper ins kal system sa pilot to kai nuts chai Also ein Satz von Ponderation, per exempel in einer Kiste, Poensotlemäuse, hat ja auch die Publikation in diesem System.
0: Erscheint, per exempel, quals dies an der CES, la Computer Electronic Show a Las Vegas, differenz Roboters kun IA veni presentai. Da quels che sementen schon fitz am Jons konus Christians, a caduessen denter Autor esse wie begian semen, to persuls Autos per l'Industria. Autos robotes che mini musai alla CES a Las Vegas vengono ci zonde feil per casa per nus. Denton schins mera ils videos de quals robotes lu aisi ben e clar che veng ang a cuzain amen togen kelz en propi e a si sperz a buns con nus de feil per casa. Il meier vergess denton gest setz in meine de quals novs robotes con IA. Ils videos emfleisus senza problems e internet. A quei stau la merella da vart l'intelligenza artificiale, co ella influenzescia nostro lavur, a con intelligente che lei propi il moment. I experiment che fosse usong da fa, ai demira co quella merella tu nas, scia bo iau, ma bain l'intelligenza artificiale ves facella. A scia se ves in scumperia, con fit che drove propi anc maisco giornalist. Forse sei meglio da busse il risultato. Mio nome è John Kvietzel, dico vi svoi stat lau.

0: La Marella.
1: Quai stada la Marella IA dovri anknus en il futur de John Caviezel, c'è venida realizada ad emezza l'imprimiede al Gené de Duon. Qua c'è restau de me è il statement che users likes se di nadina impressionai com biece l'intelligenza artificiale sapi fa e c'è experts ed expertas per incontro vezzen sur tot com pauc c'è la IA so. Important sei ein minche cas cins empren ben co intorn cu la intelligenza artificiale, tutina con perderta ne pauc perderta ce la è. Vide ce proiects concrets ce la scolauta specializzata del grijun lavura, quai udinus gesco proxim.

0: Birdie con People Help the People.
1: La Marella.
0: Fosse pusseivel che l'intelligenza artificiale devianta la salvadra del lungace romansch. Sei pusseivel den fla, agli avani chatbots e per sur Silvan valaderne puter? Schein us usche, non pusseivel sei begia, ne i ven luvrau it londer. John Kvietzel orasdau cun John Sialm, docent per la IA alla FHGR, che dat in investa ein lur per scrittazions projekts cun IA tot konkret.
2: Nies lungat san mo pauks, a nies lungat resden mo pauks, conta Pascal Gamboni alla canzun Unix. A per evitar quel, also il Romansch, schwanesche bo in di del tote fatg o da nies minche di, a la scolauta specializzata del Grigiun il moment vi da sviluppa in model da lungat, perché il Romansch vegn e vinavondo vraus, per esempio en scinumnai chatbots.
3: Nus es mit Lunde de trenai in un modello di intelligenza artificiale che sa cinca su Silvan. Su Silvan venus più poco che quei altri. Pibia text di tutti gli idioms.
2: Declara John Sialm che docesce intelligenza artificiale alla FHGR a maneggia il medemo men che quei ai ecul su Silvan in una grande sfida.
3: Io vai cinca con professors da l'ETA, da EPFL, per hanno detto che questo è tema con 98 milioni di tokens, che sono pleizens di più o meno, e prendono quel sistema non di esperto, non di efficiente. Il problema è che non si a disposizione di 30-50 milioni, che vuol dire che venga a me un text, prendono se stanno a cui.
2: E per cui è els il momento insieme con altre scuole alte di sviluppare strategie che vengono tutti a un trenare quel sistema a che funziona. In possibile dat fu per esempio da transcriba con la IA il profil che RTR ha fatto per su Silvanis de Vosont a trovare quel text per trenare il modello. Je ventaggio del profil è che il text ha un carattere di discorso qualche davantaggio per l'interazione tra Christian e l'intelligenza artificiale in questi chatbots.
3: L'idea è che si vede che c'è un caso di questa mente di, che vuol dire che si interessa per il Romansch, che si vede c'è un caso in te Romansch con quel sistema a cui si sette l'idea.
2: E in un primo passo vengono i chatbot su Silvan del progetto Idiom Voice, fatto per la Lia Romancia e per la Scuola Alta di Pedagogia del Grigiun. Vententon sta a disposizione per la pubblicità, a circa mincina mincina che vuol sa cincia con quei chatbot romanci, so da causa del mincedì. E in secondo passo, tu essendo e Mishnankas, il turismo e l'economia se vi profitta del chatbot romanci. Cucco quai vegn ad essere il cas, ed enton buon clar. A chi sa, tot è nor success del model, ben quel forse indi e integraus el sistems de firmes internazionales sco Google, Apple ni Amazon.
4: Nies lungac, som mo paus, ad nies lungac, reis de mo paus.
2: In auto projekt cun intelligenza artificiale che la scuola alta specializzata del Grigiun a il moment vit Londra ha da fa nuot cun lungat, ma ben cun architettura. Meir dec col malet de nos vits a Marcaus.
3: L'idea è i vegn begiau en in Marcau ne en vits che ot de veles cases vegni stoi vegni begiau in a nova casa. A costo quella casa vasio per che la mondia prau cun celles cases.
2: Grazie alla IA che si è invitato a trenare, dove lui viene il futuro più semplice da riguardare le caratteristiche del baguette che in giusto spero, a ciò che il nuovo baguette va bene a col manetto del dicni del mercato.
3: Ella di busca la stovesio, ma poi ella analizzisce la casa e poi il bianco maletto, ma poi poi c'è un punto volken, cioè poi va con l'idar che insprende. Allora si posiziona il caos in la finestra, caos in la finestra, caos in la finestra, con le etage imbagliate, a cui per esempio è importante per quel progetto nouas ellas etage buca ina reccia da fenestras e pli bassa, c'è le pli alza da quellas causas.
2: E mince cas è la prima fase de quel project d'analizzare a modo digitale il malec del dicio del mercato o se a fin, manegge John Salm, che docesce intelligenza artificiale alla FAGR.
3: Che vuol dire in conoscios als finestrels, also als fenestras, als balcons de Chevinon, a dos vai naturalmente da fa in a sort produkt, de quoi che vuol dire che sbagls, stoins halt es puspisu datel questiona de mires in quoi a di che quoi in dretch, a che bon dretch, lu asti da de courage quoi che bon dretch, a cui dat e massa lavur da sviluppa in schina frontend kinsa so entre luvra con tot.
2: Sper quals dus projekts a la scola auto specializzata del Grischun, ong viden quals autos projekts nur che l'intelligenza artificiale vin implementada. A che per esempio in roboter che dues spindra persones senza scienze or de logens malzigirs, per esempio radioactivs, drones che duesen se ve detecta in Svizzera senza gronda canere substanzas pregoloses, et en in auter projekt vai per implementar la IA en in software che gida d'organizales relaziuns cun clients.
0: Dianter sustegn a schmenatscha l'intelligenza artificiale e resta indels temas che influenzeschen al pli fermnies mincidi schon osa ad un biede pli al proxim avenir. Vos weis udiu la Marella IA dovri anknus en il futur. Io personal mein fos die schon leider schla IA surprendes al futur la vursa al precesa, per exempel la varresti, fa concice porla, fa orden, tutto quellas chausas, regalas de nus u sche de pletiams de desser creativs.
1: La Marella

0: Las novitats ter RTR.
1: En la Norvegia ein incendi destruida pli che 100 chiasas ed abitazions. Entant han ils pompiers sot controlla la situaziun. La Venezuela survén bunament 350 milions dollars da l'IVF. Ils daners dovran ins per reconstruir il pajais su entre ils terratrembles de gestrus. Ed oz de maum dati na mascheida da blers nivels e fases su relivas. La tirs esi da quintar qua e la cun singulas da racciadas e durizis. Como trais dels temas, ciò appinau per vus oz las dodis. Miu nome Olivia Kristen. Buonasera. Abicis essas da la partida. En la citat norvegiaisa Drammen, de tirs de la capitala Oslo, ha un grand incendi, quel ha destruit completament passa 100 chiases d'abitazions. En tant, ha els pompiers sot controlla l'incendi, ha comunicat l'agentura de novitats NTB, in sa ha evacuat 400 persones. Reports de vart persones greu blessades na detti a Bec, in pompier sa evni blessa levemain, duas persones emnides hospitalizadas per vida tisientadas de fim. Comenzà ad arder ai tenor in prims reports en ina de las chiasas, si il suo entre il fieu sa di rasà a moda rasanta. Trai semna su entre ils terratrembles disastrus a la Venezuela retrac 346 milions dollars del Fonds Monetari Internacional. Ils daners doen venir duvrats per reconstruir la regione per sostegnair las famiglias spartuciadas, a comunicia la presidenta transitorica Delcy Rodriguez. Entans ha il dumbr d'un fremdes augmenta sin passa 5 mili. Quants bleras persunas che sain anc sparidas na saia becicler uscia la presidenta. In avanz. Il 24 de cercladura strembli la terra in il paese sidamerican, quai con una ferma

0: mezza da 7,2 respectiv meins 7,5. L'Ucraina ten oratchnes indicaziuns a tachar 2 centers de logistica importants ed in implant dieli en las regiuns russas Moskau e Tambov. Ils centers de logistica ein ins nizegia per la furnizium da parts da construcziun per la produzium da drones e per apparats da navigar, a comunicia il president ucranais Volodymyr Zelensky sur la plataforma Telegram. Tenor indicaziuns russes han ins destruit durant las attaches cun drones il deposit del pli gron comerciant online russ en la regiun de Tambov, set collaboratur sain morts durant il survetsch de noc. So entre il mezzfinal del campionato mondiale da Balapè ha il team dell'Argentina festival ur victoria contro l'Inghilterra con implacats politic con l'inscription «Las Insles Falklands en Argentinas». Las Insles en bain avant l'Argentina tocen dentamter il territori d'ultramar britannic. Il responsabile della regenza americana per il campionato mondiale da Balapè, Andrew Giuliani, ha ossa dit che gli argentini, ein in Stati Uniti, la possibile dat de far quests statements. Gli Stati Uniti stettien per la libertà da manifestar l'acina opinion. La FIFA scumonda acina mai messaggi politici in la piazza de Geo. La regenza britannica e la regenza delle Insles Falkland veven pretendi in inquisizium. Tournain en Svizzera. La colonna davanti al tunnel del Gotthard cresce ad increscer. Al portal nord, tra Altdorf e Göschenen, è la colonna attuale ma in 10-12 km lunga e è da quintar con 3 ore da pli temp da viadi, a comunicare il TCS. Il servizio di traffico recomanda da gungir via l'autostrada A3 sin la ruta del San Bernardino e in conseguenza dati era colonna sin le vie grigiunas. Colonnas pli lungas dati era al posto confin a Chiasso. Kurz avant kil Montreux Jazz Festival va a fin, fan ils organisaturs bilancia positiva de l'occurrenza. La 60ª edizion a carmala las últimas 2 emnas passa 250.000 visitadres e visitaders, an comunicia ils organisaturs. In saia vendi passa 90% dels biglietts. Il Festival de Jazz Montreux va a fin questa saira. En tot aida passa 700 concerts durant l'edizione de jubileum che agi in budget de 30 milions francs, quai e medembler sco l'on passa. E durante una novità del sport tennis, il svizzer Marc-Andrea Hüssler terminesce sia carriera da profi. L'emne che vien detti sia derniera al turnier da Challenger a Zug, a comunicare il turiciais da Trentons sin Instagram. Marc-Andrea Hüssler è in da 7 giugadre svizzers che guadagna in turnier d'ATP. Il 2022 è guadagna il turnier d'ATP 250 a Sofia in la Bulgaria. Il Sventer ha il contangi sia migliora rangazion sco numero 47 del mun. Actual main affigurece il bicipli tranter il top 300.
1: La meteo.
0: Oggi si prepara sulle liv, prepara sul tracci, qua e là sa forma nivels do cumulus ed in stocquintar con singulas dracciadas e durizis. Le temperature maximali sono a cuire tra 26 gradi, in sur selva tra 20 e 24 ed in legge di notte tra 22 gradi. Era da mai un dato in Amashaida, tra Blairs, Nivels e Sulel, soprattutto nel Grigion del Nord, plovi per part, e nel sito del Centunesi pli Sulelif. Da mai un esi in zig pli fresh che oz, con 22 gradi a coira.
1: Vias e traffic.
0: In autostrada 3, in direzione San Bernardino, dati colonna, strante Zitzer, se la pondrà a Cienau, qua è per vita memia bler traffic, gli è da quintar, con da 50 minuti di pli tempo di viadi. Colonna dati era tras la città di Cuira, sco era sin la via principale, strante Cuira Sitz e Domat.
2: Qua è stata la novità del RTR. Ulteriore informazioni ci sono in rtr.ch.
3: Aktuell informai kun RTR la sonda al microfonse l'Angela Hendri. Es meden vin presentau in Theater Vent del Süd, che è in Soschan Bulmendi, Ciausa de Familia. La regissura Rika Lesser è la moma de Dindels Actors Juni Bertsch.
4: Ai, qui fa tutto naturalmente più semplice, ma non c'è più da essere da più eia e proverò roba. E discorre allora anche con mia mamma accesa su tutto qui, qui da questo, qui già più semplice, scucca già sotto.
3: l'illuminazione o al fra surpriu. Da ple del talk de teater ce vien daus alla Chiesa Planta udinus gest sco proxim.
2: RTR, dalla damau alla saira.

0: Els Diabolics en veni cu nus Spellamar in hit de vaun Dejons. Nus mein Osa, bdi Spellamar, nus meina Sameden. La Chiesa planta a Sameden en vinde minciona differentes occurrenzas culturales, de antrauter venie presentau de pi quaterons in teater durant la stat. El punct de partenza de Duon pel toc vent del sud zen plans architectonics del 1760 stai. Tuna forza pauda, materia pesanta, antiquada. El resultat presentaus in tribuna uon edentaun todauter. Ad els involvai en ina familia, Anna Caprez.
1: Il palc, un dels numerus sulers i la cisa planta a Sameden, una buma sa sentigna de persumas il public. Il tötsch, ad una d'arciò in ramò da musica d'Orgelin de Mem, da Bigna Guller, la studenta, ci sta o schna il center durant concerts.
2: Hai, qua era proprio speciale al prim. Ma è nasce questo di imprendere da vera in un'altra, or di un'altra vista. E allora era sul lustig.
1: Scritto il tötsch a Daniel Badraun, a Mem de Plans Historics, ci so c'è in cesa planta. Plans d'un architetto, c'è l'autor Samedrin.
3: Der Pietro Solari, ci staiva in Leida Com e ci ha fabbricato Fitzgerald Villas mit der Leida da Como e in Vuclina.
1: Ad ege trovò bger tempo de ricerca per savare sviluppare l'istorgia. Finalmente es resultò un tötsch con trais figuras principales. La fancella della famiglia De Salis, Neisa, giovò dalla samedrigna Sara Francesca Hermann. Ella ci sgevigeste una renovazione della cesa planta e impostut una nuova cedafu.
4: L'organizzazione di una cesa è una norma. D'una cesa, è una grande cedafu, con una ventilazione di prima classe. Da spera, stuessano essere le ciaminelle, uscì sotto controllo le provisioni e la mudanza di invece.
1: La rola del figlio, il più vecchio dels De Salis, tornò dall'Institut de Marschlinz, osurpigliò il giovane de 14 anni, Joni Berch de Zuz.
5: È il giovane signor Vincenz De Salis, è l'ultimo Salis che c'è in questa chiesa, che ha il plan di surpiglio, e è veramente un giovanotto che vuole un po' invadare il mondo.
1: E finalmente, appunto, l'architetto rinomnò Pietro Solari, giovò da Lorenzo Polin de Sameden.
6: Che non è da supportare, è una tortura per me. E se non ci vuole disegnare, ci sto schizzer facendo, ci fa plan, ci fabbricia. E vuol disporre con la clientela da loro, da Brüssel, ecco, e con le donne.
7: E il patrone della chiesa ci cerna la porta del prima, eh?
4: E la patrona?
7: Decide il resto, però c'è, c'è l'impressione di avere il controllo.
1: Il tötsch vent del sud vent do sguardi in avos in un sameden vegl da vent passa 250 anni. E l'istorgia combineda con fatti historics ed elements fictifs vent quinteda in un möt fitch modern e divertent e so da striccia il temp per culf stiari da quella vota c'è els trais actuars porten. E con cent. La regia del tötsch omnò Rika Lesser, la mamma del giovane actor Joni Berch. Sia frer Simo è responsabile per l'illuminazione ed il suo titel sintudasch durant le rappresentazioni. As podes dimenadir un affair de famiglia.
5: Ai, qui fa tutto naturalmente più semplice. E manaccia pudav essere da più eia e proverò roba. E discorre allora anche con mia mamma a Cesa sur tutto qua. Più di questo, qui è già più semplice che scucca già sotto.
1: Una delle più grandi sfide sai a sto, o c'è la regissura, da dar vita all'istorgia su in tribuna che Daniel Badraun ha scritto. Poi ci sai a gratta giù. L'autore esimince che sto satisfatto del prodotto finale.

0: Hurts a Purple Disco Machine con Wonderful Life.
1: Buenos días, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTL.
0: Quai è stau il evenement de sport cul plei grand success forza l'istoria del mund. I è stau grandius. Usch il president american Donald Trump tirin evenement della FIFA a New York. A Vinavaun, judec nus dessen puspe i leider als Stadis Uni per in VM. Quai lieda senza Mexico a Canada. In VM als Stadis Uni al 2038 cun 64 equipas. A un plei grand turnier. È insieme di Gianni Infantino. Ed è Infantino è Beaus, e se di stavo gli veni mai in human, social e cultural playground possaival, ed è tutto se di in parte di quai. Al siemi american signor presidente e ius a in vigur. Ed Infantino vi ne vaun, vus dovreis ne gin, signor presidente, ci fo complimenti de vus, d'antan quella VM fos senza vus bedia stada in tal success. Interessant è che Donald Trump omirau bege in soli sulet giuc al stadion. Til final sese l'udentown sper Infantino. Questa sera dallas indis dati a un final pin di antar Francia all'Engeltiara. La Francia les in abiala finizium pel trenader Didier Deschamps, che cala. Kylian Mbappé se ves fini al classement de gols sem plaza in. All'Engeltiara les musa in melera prestazion che incontra l'Argentina. Al final, proprio il final è domenica sera dallas 9 di antar la Spagna e l'Argentina.
1: Gols, emozioni, analisi. RTL.

0: Con Adriano Celentano il tempo se ne va sai venu. Precis las 12 miasa, tiams da celebra.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Benvenuti a quell'ora dedicata alle persone che hanno motivo di festival per tutte le persone che hanno scelto als giochi di Fenadur al segno Zodiac Jumber. Io non conosco siate giubilari e giubilari per quelle persone che vengono su una gratulazione via formulario con cui la giù vanno als biali pleits per elles e con cui vengono tutti i salizi musicali e a un spazio per le vostre gratulazioni. Al microfono viene l'Angela Hendry. Cordial benvenuti. Il più giovane giubilare di Dots è Damian von Lanten de Ftan. El festivesse su qui tordi giavel anniversari ed ed el vengi vijau. Car, ciar Damian, nus tuots gevijaina tai de cor, tuot il bun, senda e fortuna, bels e buns viadis cul te fin. Oz vast a feste gio scuol, cun nus fast de man un eviva. Fin beim bot, ed un bel di at gevijain nus tuots, Teispin Stefan cun familia, Andri e familia, sco eir nonna Silvia e Bezegner Ewald. A per Damian von Lanten divise la famiglia in una canzone dels Diabolics Reggae Man.
3: I said 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.

0: Andy.
1: Yeah.
2: Diabolics con Reggae Man. Tut l'aupel jubilar Damian von Lanten che festive shot siu qui tordi javel anniversari. Avrin cumplenesce Jasmin Gabriel Trentons. Avrin festivesse Jasmin Gabriel ils jocs del siat 2026, siu 30avel anniversari. Nus gratulaina dela de tut cor e divijaina dela per il avenimo tut il bien e che te siemis mondien en vigur. Oz in bigi de fiasta, il settembre bialas vacanzas e stai a schiesco ti eis sempre mein super. Con quattro us. Qua di vigna ti, curdin, tes genitors, tes ferliuns, con partenaris, sco etia tata Bernardetta. Apollo jubilare Jasmin Gabriel, tatainus, tadlainus la canzun, tinisel a chli la bambalala, de partyhelden a sängerfreunde.

0: Partyheldene Sängerfreunde kun Dini Seel, chli la Bambelela. Gevisch au per Jasmin Gabriel de Vrin. Ella festivet schotzi Natalizzi Redon, nomnade mein al Trentavel. Adela è gestle jubilare, tiascia essele grad della Schediola de Derter. Telefonau per ella o siu bab Beat Gabriel.
1: Ah, era la nostra figlia, la Jasmin Gabriel, che festivesse il 30° anniversario. Ci ho già detto bene, che il mondo è sempre ben bene con lei. Si vede il mondo in vigore, che l'ha tutto, non stiamo. Adesso si è stato con lei, sono in quel bene. Per quello si fa il nome dei genitori, dei sfogliuni con partenari, dei suoi partenari cordini e della tata Benedetta.
0: Della scadiola c'è più Jasmin Gabriel de Vrin, se la gra, qua è che giunge il suo 30° anniversario.
2: Per vos, con vos.
0: 31 ans cumplenesce Jasper Luzi de Haldenstein, per el vainus sognulus undontes lingias. Ciar fill, no gevijain tuot il bun, senda e fortuna, resta adüna usce in ciar e bunta daivel. Gioda ossa ties vacanzas meritades, ciar saluts bab e mamma, cun tuot la braiada. A per festival de Rudien al 31 avel de Jasper Luzi vengi vijau la canzun Rivers of Babylon de Bonnie M.

Bonnie M. Procura cun Rivers of Babylon per schlonsch alles gratulaziuns. Quest'als Lied musical per Jasper Luzzi da Haldenstein el cumplenesciots 31 ans. Jatchen che fliesch de Fuldera ene schiusots avaun schon conta ans. Ciar Bab, cordiales gratulaziuns per test conta ciunaval anniversari. Per quist di special ta giuvigeina da cor sanda, fortuna e blers bels mumains. Cia tes nov on es plein plejair, rir e inschmanciables algordaunses. Un bel di de festa. Quai ta giuvigen mamma, Andri e Rovena, cun Noan, Selina e Linard. Das Lied musical per Jatchen che flisch de Fuldera e che giunge si uccionconte ciunavel anniversari e il toc Celtic Crest nustletlein la versione della Black Dyke Band.

a Carina, tes beadis Danilo, Lionel, Simon, Manuel, Livio e Sergio, tie cara dona Angela, tie trais figlias Lisi, Lidia e Karin e l'entire famiglia. Nus vain fec bugentai. A per festival de Rudina gli ocento chiavel natalezi de John Fidel Lombris de Vela, gevige la famiglia la canzun L'Olma, cantada del cor viril Lumnezia.

0: Vostat laiser ter las gratulaziuns ie siat vergiau Lina. Adiua aun in gratulant videl telefon, nus meintiel Wendelin Kajochen. Buonasera.
1: Buonasera, Angela.
0: Vossa gratulaziun.
1: Bernadetta, cordiale gratulaziun, tobien, buona sanadat, fai l'invon pacifica, gauda tia vita pensionata. La gauda tia habitazione nuova. Tu ben si 73 salit Wendelin.
0: La Bernadetta Arpagaus de Lyon, una collega, una parianza?
1: Ex-donna.
0: Ex-donna. A vos vais Petr Ciao vide su natalizia, ci vijais tot bien de della, ci bi.
1: Ah, c'è un detto in legge. Anda peggio, quando poi.
0: A vos vais, ci vi già u parella. Il signore è mio pastur del cor sicilian Lyon, dat l'anstral mein feig budien. Grazie pel telefon, tot bien.
1: Grazie, feig, Angelo, sta bene.
0: Adia.
1: Adia.

0: Il signor è mio pastore, il cor sicilian Lion. Gia vijau da Wendelin Cajochen. El o gratulau de la Bernadetta Arpagaus de Lion. Sel si attonta traisavel anniversari. Nos vinti il proxim gratulant mein abreilter Marcelino Flori. Buonasera.
1: Buonasera, Angela. Ciao. Ja, ves budien gratulau a mio quinau, al Guido Flip. El fos origin fos el de Rabius. El staten aber schon de pi biars biars ons. Es hab wie gesagt, kon, aber man net an tuan kuronto und staten ja de freti kon.
0: El kon tu dit.
1: Ja, ja, am bain. Adel verstive scho so si son de si savel in Talezi. Nus, ja, mei donali a zintelis en gratulade el de tot kor, in si un Talezi, a je vija, ja, bien, mol bien, pa ja vini, con son buona sanadat. Ens en stai avon in temps in visita a Brail Kaushaia, lo hanno detto, vini e ne gaden giù, ja un manet, se cur, vini lo forte schon a tondra, che nus purin etto che giù de fretti con una feina visita dels.
0: Forza che ebdi presci ciaut.
1: Ja, ja, ja, ja, schon in Brail relativ kaum, also la feia sta a Giuturi, letza di, questa è buddata ne ho, contro si caus, nu da ne non balezio si caus, cioè.
0: As cins neanche tu nes, cins esse ad out, ne vec?
1: Na, je bo. Esse nus figa in alc. De, de. Esse conus etten.
0: As cins entic.
1: In po lo bovo stipri to.
0: Cets constat. Salura, spreinus til qui nau al Guido Flip, am fliots zu no in tic-tic frescht, e nus gratulain de del silci sonta si savel, a vus weiss divisau Uda Jürgens mit 66 jaren. Tot lainus feig bugenen. Grazie pel telefone, salitza brail.
1: Grazie a lei. Grazie a te,
0: in
1: salitza quella. Sinza vasea, adia. Adia.

0: Janet Jackson con Whoops, now adiuasso nu a un in gratulazione via messaggi WhatsApp. Quella è per Marina Loretz de Sedrun. Ciao Marina, nos gratulaina tai sentiu 30 ciunavel natalezi, divijain senadat, clich e ventira, salitz tu auc padrin Daniel et onda Anna Maria. Schalu vaiu prelegiu pri un contra tot als telefons per oz. Tiams da mirar Cicia astia salagrad las antradas del bon engedina. A quai oz. Al Guido Flip dat e Freti con che festivesha siu 66 avel anniversari. Cordiale gratulazion. Quai fossi stau, cula emissiun dat oz als joc de Fenedur 2026. A nom della squadra RTR gratulescio de cor de tutti i giubilari e de tutti i giubilari de dots. Io dic a dia pel moment son lupuspe de ritorno questa sera della Sciun con sport d'attualità. Mio nome è Angela Hendry, che vi vus vinavaun in Balezia D.
1: RTR, les gratulazions. Il 20 mezzdì der RTR. Con scoverides. Hits e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Pavir.

0: Las novitats ter RTR.
1: En la Norvegia ha incendi distruiti più che 100 case ed abitazioni, ed in 101 uri hanno protestato per via del traffico da Guntida. Come dus dels temas, oz las duas. Mio nome è Olivia Cresten. Buonasera. En la città norvegiaisa Drammen, de tiers de la città capitale Oslo, ai da in grond incendi, quel ai distrui completamente passa 100 chiasas ed abitazions. En tanta in ils pompieri sot controlla l'incendi a comunicia l'agentura de novitats NTB, ins aia evacua 400 personas. Rapports de vart personas grev blessadas na detia bit, in pompieri saevni blessa leva main, duas personas saevni des ospitalizadas per vi da tisientadas da fim. En il 101 uri la popolazione protesta contro il traffico de Guncida e traffico de vacanzas. Ad Amsteg hanno dont 60 persone demonstrato avant mezzdì con ira moda coordinata sur la strifla Melna ed uscì a franar il traffico. Faccio l'appello da demonstrare alla cominanza di interesse 101 uri che pretenda in una comunicazione scumons de transit temporars per dis con fichbler traffico ins stoppia proteggere la popolazione e l'ambiente en il territorio alpin. La colonna davanti il tunnel del Gotthard cresce ad in crescere al portal nord, tranter Altorf e Göschenen, e la colonna attuale main 12 km lunga, il è da quintar con 3 ore de pli temp de viadi, quai a comunicia il TCS. Il servizio da traffic ricomanda de guncir via l'autostrada A3 sin la ruta del San Bernardino, en conseguenza dati era colonna sin las vies grigiunas, colonnas pli lungas dati ultra de quai al post de confin a Chiasso. L'Ucraina ha tenor acnes indicazions a tacià dus centres de logistica importants ed in implant dieli en las regions russes Moscau e Tambov. Els centres de logistica ein insnitzegià per la furnizium de parts de la construcción per la producción de drones e per apparats de navigar, a comunicat el president ucranais Volodymyr Zelensky sur la plataforma Telegram. Tenor indicazions russes han ins destruït durant les attaches con drones il depósit dal più grande commerciante online russo nella regione di Tambov, 7 collaboratori sono morti durante il sorveggio di notte.
0: La meteo.
1: Oggi da maun dati una mascheida da blers nivels e fasa sulle livas, vittiers dati singulas da racciadas e locale era urrizis, mo en il sito centunesi plidic sulle liv. Las temperaturas maximales entre 26 grads en la regione da Coira, da maunesi in zig pli fresch con 22 grads.
0: Vias e traf.

0: Sin l'autostrada a Trede, in direzione San Bernardino, dati colonne, simplirs schon kunz, tranter Trüb Bach e Rotenbrunnen, quai per via da Memia Blair Traffic. Il jeda quintar con radunt 1:20 de pli tem da viadi. In direzione nord, dati colonne, tranter Rotenbrunnen e Cuira Nord, in sperde fine 10 minutes. Colonnes dati era tras la città da Cuira e sin la via principale, tranter Cuira Sit e Domaz.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ter RTR. Conscubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

RTL. Musica non-stop. Cun sempre verz. Scuverides. E hits.

0: las novitats der RTR.
1: Per vide la critica crescente in connex con una maternità substitutiva a Jens Spahn usa tracciles conseguences. E Rafael Collignon è l'imprim finalista al turnier de tennis Swiss Open. Come dus dal temas oz las trais, mio nome è Olivia Christen, buonasera. In la Germania a Jens Spahn demissionasch co chef de fraktion de la CDU-CSU in il Bundestag. En in a brev a la fraktion a Spahn scrit che la informals presidents de la partida de la CDU e CSU Friedrich Merz e Markus Söder, que rapporten las agenturas de novitat Reuters e DPA, cunz a referirs in la brev. Jens Spahn e veni sut quitsch per qualche LSS en venits babs grazie ad una mamma de substitut in il Stati Uniti. In la Germania e quai scomandà la CDU ed era Jens Spahn setz en s'exprimitz in il passà contro una legalizzazione. En il centun uri a la popolazione protestà contro il traffic de guncide e traffic de vacanze. Ad Amsteg andradon 60 persone demonstrale avant mezzdì con ira moda coordinata sur la strivla melna ed uscì a franare il traffic. Faci l'appel de demonstrà alla cominanza d'interesse centun uri che pretenden in a comunicazione scumons de transit temporars per dis con ficibler traffic in stoppia proteggere la popolazione e l'ambient en il territori Alpin. In collaboratur della Deutsche Bahn e cruda ordin tren in movimento ier saira quai durante una dispita con un passagier. El saia grev blessa e se stadi de sanadat saia critic a comunicia la procura pubblica de Karlsruhe. Il tren regional vevin esperta data da radon 120 km l'ora cura che il collaboratur din servec de sedirtate cruda ord al tren. Il passagier era probabil alcoholisà. Durante la dispita con quel el collaboratur cruda contro la porta del treno sino a quai è quella scerpata or dalla fixazione. Il passagiere ha inizio arrestà, il treno ha inizio confisca per ulteriori ricerche. In novità del sport, tennis tra il Swiss Open a Gstaad a Rafael Collignon contangi il final. Il Belgio ha guadagnato la partita contro l'Argentin Juan Manuel Cerundolo con 1-6, 7-6 e 7-5. Collignon ha per l'imprima già da contangi il final di un turnier de ATP. Il final dat il Belg u contro il grec Stefanos Tsitsipas u contro Alexander Shevchenko dal Kazakhstan.
2: La meteo.
1: Oggi del maun dati una masciaia da Blair Snivels e fase sulle livas, vitiers dati singulas daracciadas e locale era urizis. Moin il sid del centunesi plidic sulle liv. Le temperature maximali sono entre 26 gradi in la regione da Coira, da maunesi in zic pli fresci con 22 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 da già in direzione San Bernardino dati colonne sin plirs giuncuns trante Trüppach e Rottenbrunnen qua è per vida memia vler traffic. Gli è da quintar con radont in ure 20 minutes de pli temp de viadi. Era in direzione nord dati colonne trante Rottenbrunnen e Cuira nord in sper de fine 10 minutes. Colonnes dati era tras la città de Cuira e sin la via principale trante Cuira sit e domat.

Musica Berlin Escadin. Per dai. Per mai. RTR. Per vos.

0: me high.
1: RTR Musica non stop. Null interruptions, 100% musica.

0: las novitats ter RTR.
1: Parvi della critica crescente in connex con una maternità substitutiva a Jens Spahn osa tracci las consequences. E Rafael Collignon è l'imprim finalista al turnier de tennis Swiss Open. Come dus dels temas, oz las quattro, mio nome è Olivia Christen. Buonasera. In la Germania a Jens Spahn demissionage co chef de fraktion de la CDU-CSU in il Bundestag. En in a brev a la fraktion a Spahn scrit che l'aia informa ils presidents de la partida de la CDU e la CSU, Friedrich Merz e Markus Söder, qua rapporten las agenturas de novitats Reuters e DPA, cun s'referirsi in la brev. Jens Spahn è venis ot squitsch per quai quel e ses omen venits babs, grazie ad ina mamma da substitut in els Stadis Units. En la Germania e quai scumandà la CDU ed era Jens Spahn setz en sec sprimitz en il passà contr in legalizzazion. Suente las attacis americanas en il sit dell'Iran è interrotto il provvediment d'aua da baiver per 20 vichs alla costa, radond 10.000 persone saem pertuciadas, a comunicia la regenza iranaisa. Per vide las attacis è distrui in implant per desalar l'aua da mar. La noce sin sonda il militar american da Novamain attaccia mires en l'Iran trant rauter implants dalla logistica militara. L'Iran da sia varta attaccia mires en la Jordania, il Kuwait ed il Bahrain. L'interpresa startup Indica Skyroot Aerospace a spedire l'univers con success sia in prima racchetta portanta sviluppata privata in l'India. In quart'ora suente la partenza la racchetta messa in libertà sia Chargia ed in altezza da 450 km a comunicia Skyroot Aerospace. A bordo erano plir apparati da clientela che volevano savare se questi apparati possono far fronte alle condizioni in l'univers. Tracta tranter auter de satellits. Ina novità del sport, tennis tra il Swiss Open a Gstaad, a Rafael Collignon contengi il final. Il Belgio ha guadagnà la partita contro l'Argentin Juan Manuel Cerundolo con una 6-7-6 e 7-5. Collignon ha per la prima giada contengi il final di un turnier dei ATP. Il final dat il Belgio contro il Grec Stefanos Tsitsipas o contro Alexander Shevchenko dal Kazakhstan.
0: La meteo.
1: Oggi da maun dati na mascheide da blers nivels e fase sulle livas, vitiers dati singolas da racciadas e locale era urrizis. Moin il sidel centunesi plidic sulle liv. Las temperaturas maximales enter 26 grads in la region da Coira, da maun es in zic pli fresc cun 22 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 in direzione San Bernardino, dati colonna, simplirs ciancuns tranter trüb Bach e Rottenbrunnen, qua per via da Memia Blair Traffic, gli era quintar con radont 1:20 de pli temp da viadi. Era in direzione nord, dati colonna, tranter Rottenbrunnen e Cuira nord, in sperda fine 10 minutes. Colonnas dati ulter da qua tras la città da Cuira e sin la via principale tranter Cuira Sitz e Domatz.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR.
0: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica Danilo Bavier.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il squitch da venta memia grond. Il chef de fraktion de la CDU-CSU Jens Spahn a demissiona. La charge è diventata memia gronda e nel 101 uri hanno dimostrato 60 persone per via del traffico da Guncida. E le temperature diventano in zic più fresche, sono entro 26 gradi nella regione di Cuira, poi nel quintar di Maun con 22 gradi. Come traes del tema che appena per voi oggi Chun, mio nome è Olivia Christen, buonasera, picius esses dalla partita. In Germania Jens Spahn demissionasch co chef de fraktion de la CDU-CSU en il Bundestag. In una brev alla fraktion aia Spahn scrit che la informa ils presidents de la partida de la CDU e la CSU Friedrich Merz e Markus Söder rapporten las agenturas novitats Reuters e DPA con se referirsi in la brev. Jens Spahn e veni sot squitsch per qualche el e ses en venits babs grazie ad ina mamma da substitution en ils Stadis Uniz. In Germania è quai scomanda la CDU ed era Jens Spahn setz en s'exprimitz en il passà conter ina legalizzazione. En il 101 uri la popolazione protesta contro il traffic de Guncida e traffic de vacanzas. Ad Amsteg han radon 60 persone demonstra l'avant mezzdì con ira moda coordinata sur la strivla Melna ed uscia a franare il traffic. Faci l'appel de demonstrar a la cominanza d'interesse 101 uri che pretenden in comunicazione scumons de transit temporars per dis cum fitch bler traffic in stoppio proteger la popolazione e l'ambient en il territorio Alpin. Al portal nord del tunnel del Gotthard, tranter Altorf e Göschen, è la colonna actual, ma in 17 km lunga, gli è da quintar con 2 ore e mezza de pli temp da viadi, comunicescia il TCS. Il servizio de traffico ricomanda de guncir via l'autostrada a Treders in la ruta del San Bernardino, in conseguenza dati era colonna sin las vies grigiunas. Tranter Cuira Nord e Rotenbrunnen perden ins rodund 40 minuti per vida colonnas in l'autostrada. Con quai all'exterior. In collaboratura della Deutsche Bahn è cruda ordine tren in movimento ier saira, quai durante una dispita con un passagier. El sae gref blessa e se stadi de sanadat sae critic a comunica la procura pubblica da Karlsruhe. Il tren regional veniva sperta dat da radon 120 km l'ora, cure che il collaboratore di inserveggio da sedirtate cruda ora del tren. Il passagier era probabil alcoholizza. Durante la dispita con quel, il collaboratore cruda contro la porta del treno sino a quai e quella scerpata ora dalla fixazione. Il passagiero ha ins arresta, il treno ha ins confisca per ulteriori ricerche. La polizia tirca ha arrestato 119 persone che venivano suspettate di aver in connex con l'organizzazione terroristica Stadi Islamic. Gli è stata in azione nazionale in 30 province, tra quelle era Istanbul ed Ankara, a comunicare il Ministero dell'Exterior. Le persone arrestate sarebbero fatte in 30 rauter di essere membri dell'organizzazione terroristica Stadi Islamic e di fare propaganda sulle media sociali. So entre las attaches americanas en il sit dell'Iran è interrotto il provvedimento d'aua da baiver per 20 vichs alla costa. Radond 10.000 persone sem pertucciadas a comunicia la regenza iranaisa. Per vid las attaches è destruì in implant per desalar l'aua da mar. La noce sin sonda il militare americano novamain attaccia miras en l'Iran tranter auter implants della logistica militare. L'Iran da Siavart attaccia miras in la Jordania, il Kuwait ed il Bahrain. Per finire anche una novità del sport tennis, il Swiss Open a Gstaad Stefanos Tsitsipas contengi il finale. Il greco ha guadagnato la partita contro Alexander Shevchenko dal Kazakhstan con 6-4, 3-6 e 6-3. Tsitsipas ha suentro passa in on puspenaggiato contengi il finale di un turnier. Il finale del Swiss Open è domani, domenica. Stefanos Tsitsipas dat contro il belge Rafael Collignon, che ha per la prima giada in somma contangi il finale di un turnier d'ATP.
2: La meteo.
1: Era domani dati una maschina da Blairs, Nivel, se fase sulle livas, di tiers dati singolas da racciadas, se locale era Urizis. Mo in il sidel

0: Cantun esi plidit sulle lif. Las temperaturas maximales enter 22 grads en la region da Coira. La novemna comenza l'ura sulle lif malgras singuls nivels da cumulus.
1: Vias e traffic.
0: Signato strada 3, deja in direzione San Bernardino, dati colonna simplirs Cancun, strada Coira Nord e Rotenbrunnen, qua per vida Memia Blair traffic, gli da quintar, con radunt 40 minutes de plitem de viadi. Era in direzione Nord, dati colonna strada Rotenbrunnen e Coira Nord, in sper da fine 10 minutes. Colonnas dati tras la città de Coira e sina via principale, strada Coira Sit e Domat.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Demà una sera affronta il campione mondiale attuale l'Argentina e il campione europeo attuale la Spagna. Il numero 1 della classificazione mondiale incontra il numero 2. A successione di Odevaun, in clar favorit da Tibegia. La defensione dell'equipe spagnola con Stad, uscire Spagna in Casau mo in gol, l'Argentina per incontro Siat. Per Siantar, gli argentini facciano conoscere Geniv Gols e la Spagna mo 13. Spagna e tutina Argentina, non svain tu cavo il puls de dus fans, io sono l'Angela Hendry, che vi sera de vos totes a tutti.

0: to try. Musica svizzera sin undas Ramonchas Pegasus con Next Day.
1: Il campionato mondiale da balapè per RTL. Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxensport.
0: È il pleliung campionato mondiale de balapai vo in eda a fin. Demand domenica 6 liunsch cul 104 avel match al final di anter Spagna ad Argentina. De dine vart l'Argentina c'è dependente de din superstar Lionel Messi, de l'altra vart la Spagna c'è vive della fermezia del collectif. Chi deviante domenica campion mondial de balapai? Quai se Sergio Guetz se domandaus, ad elo discuriu con duas persunas, cien quels dis un pau ple nervuses, cia autras.
2: Ignacio Pérez Prat è nascia a Buenos Aires e immigrò in Grigion o in Prandia Rumansch il siscor lezze d'antante resto argentin. Elo simplemente plagerci l'Argentina gioia il final.
3: No, sì, è stato un piacere. Era buono ben commentato, questo è stato impressionante. Per essere sincero, sì, è semplicemente godito quella situazione. Va il buon patracciato, mi mia via.
2: Il Enza c'è del Pigront, c'è la squadra da cor gioia il finale ad una VM da balapè. Gabi de Gonda o il cor ci batta per la Spagna.
4: Vamos a Spagna, vamos, vamos la roja, viva Spagna!
2: Per ella ci è nascita in Spagna a Cordoba e veiva in Surselva e il plager ci la Spagna è sa qualificata per il final sa ci pesce a Fitch Grant.
4: Per cui io sai con importante che Balapai è per l'antica nazione spagnola. Attualmente con una politica che persuade forse 10% della popolazione spagnola è naturalmente il Balapai ossa il gran credo. Ed è vero l'antica nazione che ha il cuore che batte per quella squadra nazionale da Luis de la Fuente.
2: Balapè lascia amblidar il spanzirs del Minciadè, erci Ignacio Pérez Prat veiva in Grigion, mellas da chilometers da vent da sia patria, so el santeir calz moments da euforia da dena antira nazion, enten la quale regia corruption e povradat.
3: Una vittoria in una Coppa Mondiale ai fuggì per indidus. A Scidic, con quella euforia, la soletta può sagradare chi sa da fuggì o da quella realtà miserabile la quale si vive. Né? A Scia che quella declara forse in tecta che la layout batte si fece con chi va per via da quella causa.
2: Ci è, insomma, nia Scia in avanti, ci l'Argentina gioia puspe il finale della VM scusante il Davos campionato mondiale da Clara Ignacio Pérez Prat Usceia.
3: Ella è stata resiliente, scoinsti. La squadra sa viu se reveni, e quella equipa, quella gas sa, enza co, ha un rimna quella forza al davos moment, ed un taifer, 7 minuti, scosta un contro la tiara, mira il giug. Ne?
2: La Spagna per un contro sa messa se vadiglia dumela a dish, davantar per la seconda già campion mondiale da balapè.
4: Con quella forza da volontà che la roja muosa el moment a con quei gran anim a sostegno che la roja sorvende l'antira nazione spagnola, quei satanè insieme, quei vivere insieme, quella passione, io credo che quei dat gran anim alla equipa nazionale spagnola da Codignacqua la seconda stella sil trico.
2: Durante quella VM in Zoglia Degna Puspe Santia e Ligia, l'Argentina vegge il bonus dalla FIFA, l'Argentina sei ania preferita dils arbiters, Tarcheglia dei Ignacio Pérez Prat.
3: A me sales a quei buon cas, io capisco schon, da nunder che certi commentari arrivano. E casuna se dire in te malcontentienza che l'Argentina sia divenuta fino a von con aver dato piuttosto mediocre del terreno e da leo capesce leo quella frustrazione che abbia leo che suon da balapai e il fans da balapai ma a se creel quella sono opinions.
2: Resta anche la domanda ci godogna il final?
3: Io sai veramente bo giudicare c'è equipa che ha la migliore chance se la greve per mai da dire.
2: Più concreto è il ter Gabi de Gonda.
4: Io credo che i detti in luce de penaltis con una vittoria spagnola.
0: collega moderatura Gabi De Gonda ed Ignacio Perez Prat. Ein Vista al final della VM de Balapai, demain domenica, Spagna versus Argentina, deve sei las nufla sera.
1: Il campionato mondiale de Balapai, Tag RTR.

0: Tut bala pe. Er la, nu kins che pesce normalmen be baseball e hockey sin glas. Il campionato mondial da RTR.
1: Da mauna sera svainus, cici da vianta campion mundial da balapai 2026, la Spagna ni l'Argentina. La decisión dati al MetLife Stadium a New Jersey. Sant l'emprima miasa dat del giug dati in a show cun stars co Shakira, Madonna a Justin Bieber, quella dvai bidja cuzzada plece in 10 minutas, si vince teniu vit Londra, venia samusa. Ed la partita tila show zen la band sudcoreana BTS, el musicist nigeran Burna Boy, el dirigent venezolan Gustavo Dudamel e la band Coldplay ad in cor du founds de New York. A tot quai ein indisch minutas. La demanda de la demanda ed entaun chi devianta neif campion mundial. Argentina? Ne Spagna. Se vos leis da giu in tip, vai la chance de gudinè in balapai cun tot la sottoscriptions dels giugadurs de la nazionale svizzera, mai si nostra pagina rtr.ch, tiams de tipa vai stocca de mauna sera, querte vaun el giug de la snuf, iu divise scho nos bien clic.
0: RTR a campionati mondial 2026. Balapè, emozions ed analisis dal Canada, Mexico ed Stati Uniti.

0: Tem supplementara è ina demonstrazione ad Amsteg, che giunau. Radun 60 persone han demonstrau cun i coordinau sur la Sdrimma Melna ad ascia frenau il traffic. Quei organizau dalla cuminanza d'interesse cantonuri che pretenda scumons da transit temporars per gis cun fitch bia traffic. El Valais ha in camec sturneu bunamenci en Nurses. Sil'alp Eckerhorn, el Bintal, han moradun 80 animal survivevu iurizi e quei camec. Quei han ils possessurs dalas Nurses confermau l'agentura de novitats Kisten SDA. Tenor in allevatur de Nurses seggen tontas Nurses carpadas per quei qui steven tutas ensemen el midem liuc, quei per via della protezione contra animal scarpons grons. En Tiara Tudescia è il chef della fraktion della CDU-CSU, Jens Spahn, scarpicciau sur da siacna politica. Spahn ha già informau ils presidents da CDU e CSU, Friedrich Merz e Markus Söder, da sia demission, quei rapporten las agenturas de novitats Reuters e DPA. Jens Spahn era niu sotschquitsch, per quei quel e siu mariu era niu babs grazia ad ina muma en stall, els Stadis Uni. En Tiara Tudescia è quei illegal, et on la CDU sco era Jens Spahn setz eren Adina s'exprimi an contrlegalisà, mumes en stall en Tiara Tudescia. Et il sport a tennis. Al Swiss Open a gstaat è il final fix. Rafael Collignon dalla Belgia ha guadagnato un contro gli argentini Juan Manuel Cerundolo con Ina 6, Siatta 6 e Siatta 1. Collignon è uscito per la prima gara in somma e in final di un turnier da ATP. Leu frontalus il grec Stefanos Tsitsipas che è su enter in non puspei e in final da ATP. Schilunsch il tema spil moment, jeu gi vigileun in abiala sirada.
1: Musica non stop, null interruptions, 100% musica svizzera.

0: vus al puls dalla musica.
1: RTL.
0: RTL.

0: Vatur de nuorsas seggian tontas nuorsas carpadas, per quei chi stevan tuttas ensemen el midem liuc, quei per via della protezione contra animals scarpons grons. En tiara tudestia, el chef della fracțiun della CDU-CSU, Jens Spahn, scarpiciau sur de siacna politica. Spahn agi già informau ils presidents da CDU e CSU, Friedrich Merz e Markus Söder, da sia demissiun, quei rapporten las agenturas de novitats Reuters e DPA. Jens Spahn era niu sot squitsch, per quei quel e siu mariu eren gli babs grazia ad ina muma en stall, els Stadis Uni. En tiara tudestia, e quei illegal, et on la CDU sco era Jens Spahn setz eren adina s'exprimi an contrlegalisa, mumes en stall en tiara tudestia. Et il sport a tennis, al Swiss Open a gstaad, è il final fix. Rafael Collignon dalla Belgia ha guadagnato un contro gli argentini Juan Manuel Cerundolo con Ina 6, Siatta 6 e Siat a Chun. Collignon è uscito per la prima gara in somma e in final d'un turnier da ATP. Leu frontalus il grec Stefanos Tsitsipas, che è su enter in non pushpay e in final da ATP. Schilunc il tema spil moment, di oggi vigileun in abiala sirata.
1: Una bella sera da RTR con musica svizzera.

Musica per Rin e Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein per tutti.